0: La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: pagato oggi anche 5.000 euro.
1: Vabbè.
0: Sì. Tu no, Pica?
1: Oggi non vale. No. Avresti dovuto farlo ieri. Oggi la percezione è totalmente diversa.
0: Ho capito, ma magari quando lui non aveva un centesimo, quando lui era Michael Jackson.
1: Vabbè.
0: Hai capito? Allora.
2: Scusami, con Madonna?
0: Anche con Madonna.
1: Quanto? 5.000 o meno?
0: 3.000.
1: 3.000?
0: 3.000 con Madonna. Di meno, ma Michael Jackson è Michael Jackson,
1: se
0: ragazzi. Muore, non scherziamo.
1: Arriva da 7.000.
0: Ma perché sta tirando i piedi a Madonna?
3: No, però una bellissima persona.
0: Una bellissima persona. Andiamo avanti, va.
1: Allora, questo era di Kiss Kiss. Grazie mille a tutti voi.
0: Ah, guarda, sta arrivando una canzone che mi piace troppo.
1: Ti piace
0: per
1: troppo?
0: Summer, 1.000 euro. Vai, ce li
1: 1.000 euro per Summer?
0: Sì, sì, 1.000 euro.
1: Hai
0: vai.
1: Visto? Questa è tanta fiducia verso questo giovane ragazzo. My body isn't ready.

a Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La canzone di Samuel Agenti durante il flamenco Paranoia. Bello il flamenco, ti piace? Sei andata mai a vedere un balletto di flamenco fatto da professionisti?
1: Sono andata a vederlo, no, ma l'ho visto in TV. Però io ballo flamenco tutte le sere quando uccido le zanzare a casa mia.
0: In Andalusia.
1: In Andalusia, sì, ci sono stata.
0: Bellissimo, sì, sì.
1: Ci sono stata, però non ricordo di aver visto il balletto di flamenco, devo
0: non
1: dire
0: visto
1: la verità.
0: Il flamenco, no, va bene.
1: No, no, no,
0: vabbè.
1: No.
0: Allora, parliamo di Spagna. Sì. E diciamo la Spagna porta, diciamo, in estate un ritmo di vita professionale completamente diverso, diciamo, dagli altri paesi, giusto?
1: Sì, si passa la giornata intensiva dalle 8 del mattino alle 15, no stop, niente pausa pranzo, però hai il pomeriggio libero, vuoi mettere?
0: Te ne puoi andare con le natiche sulla spiaggia.
1: Alle 15 d'estate, ragazzi, è la giornata appena iniziata.
0: Il pomeriggio. E a proposito di Spagna, ho saputo per esempio anche che il governo delle Baleari sta facendo arrabbiare moltissimo tutti i turisti che vanno, le Baleari sono Ibiza, Formentera, Mallorca, Minorca, eccetera eccetera,
1: le isole Baleari, sì,
0: perché ha ridotto del 35% la presenza di lettini e ombrelloni sulle spiagge, perché le spiagge devono essere naturali, non bisogna invaderle con questi lettini, quindi è tutto ridotto e i turisti che pagano fior di quattrini per andare alle Baleari si trovano spesso e volentieri col culo sulla sabbia perché non ci sono più lettini. Dovresti andare alle 6 del mattino per prendere i lettini e già li trovi tutti occupati.
1: Ragazzi, ma così l'estate e la vacanza non diventa una goduria, ma diventa una grande fatica.
0: Un mio amico mi ha detto che i famosi Federica Nargi e Alessandro Matri sono rimasti una settimana senza lettino, anche loro con culo sulla sabbia a Formentera.
1: Poverini. Quindi ci sono le impronte della Nargi, del culetto della Nargi.
0: Della Nargi, sì, sì, a Formentera, un po' come le tue in Puglia.
1: Mia in Puglia, lei ce l'ha a Formentera. Ma io le lascio in acqua. Diglielo alla Nargi se riesce pure lei a lasciarla in acqua.
0: Ma torniamo alla Spagna. Allora, modalità estiva favorisce ovviamente la conciliazione tra vita e lavoro. Quindi cambiano orario in base alle stagioni, diciamo, in Spagna, no? Mi sembra una bella cosa, mi sembra una cosa giusta.
1: Allora, diciamo che in zone molto calde, ad esempio, migliaia di lavoratori hanno adottato un orario di ridotto che va dalle 7 invece alle 14 per evitare di lavorare nelle ore più afose della giornata. Allora, ci viene spontaneo chiedervi e chiederci, ma potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa?
0: Cioè andare al lavoro prima, cominciare a lavorare tipo alle 7?
1: Alle 7, che è fresco.
0: Che è fresco, stamattina 24 gradi qua a Napoli alle 7. Magari più tardi ci saranno 80 gradi e la gente uscirà con 80 gradi.
1: Però rinunciare alla pausa pranzo, quindi...
0: E uscire alle 14.
1: Fare tutto 7:14. Di fila. 7:14 o 7:15.
0: Ci ha fatto l'esempio su Napoli, ma vale anche su Milano, vale su Roma, su Bologna, su Firenze, su tutte le città italiane. Ma anche su quelle più piccole, diciamo, non necessariamente i grandi centri, no?
1: Quello che non abbiamo detto è che lo stipendio è invariato, quindi a parità di stipendio avete comunque dei pomeriggi liberi. Si tratta di fare un piccolo sacrificio sul tempo, ma soprattutto sulla sveglia, perché se alle 7 dovete essere a lavoro, un po' come noi, secondo me poi dipende dalla distanza che dovete percorrere per andare a lavoro, vi dovreste svegliare alle 5 mediamente.
0: Ricordiamo che l'unica che lavora invece esce di casa alle 5 e torna alle 5 del pomeriggio è Anna Chiara.
1: Sì,
0: volevamo dirlo, a minimo alle 5. 5:30, 6
1: si
0: torna.
1: Viaggia su un binario
0: 14
1: opposto.
0: Ore fuori casa. Un applauso ad Anna Chiara, bravissima,
1: è vero.
0: Straordinaria, chapeau. Va bene.
1: Allora, vi piacerebbe svegliarvi un po' prima ma finire comunque la vostra giornata lavorativa prima, alle 14 o alle 15? 347 490 0042.
0: Mi raccomando, fate sapere, vi piacerebbe, vi stuzzicherebbe quest'idea, che noi magari ci facciamo portavoce, la facciamo una petizione per una giusta causa, chiediamo alle aziende di far cominciare il lavoro alle 7 anziché alle 8:30 ed altro ancora, al netto del fatto che secondo me tra i nostri lavoratori ce ne sono tanti che dalle 7 sono già abbondantemente al lavoro
1: e magari anche fino alle 18
0: e sono costretti a stare lì fino alle 18.
2: Sì. Io sto facendo l'orario ridotto non per il caldo ma per l'allattamento.
1: Ok.
2: E, entro alle 8 ed esco alle 14 facendo l'orario continuato.
0: Ah, vedi, entra alle 8 e esce
2: alle 14. Che è un sogno avere il pomeriggio libero con poter stare con la propria figlia e fare le cose, avere
0: è un sogno
2: libero.
0: È un
2: ciao,
0: sogno.
2: Ciao, schizza a tutti, Gabriella da Napoli.
0: Ciao Gabriella, schizza a te, mandate i vocali ovviamente al 347 490 0042, come stanno facendo già in tanti, per dirci se loro questa soluzione la troveranno. Anche Adriana sta facendo l'allattamento, lo ricordiamo.
1: Sono 11 anni oramai
0: 11 anni
1: di allattamento.
0: È la regina del latte, eh?
1: Sì.
0: Prego.
3: Ma io dunque, se mi fanno mangiare qualcosina a metà mattina ce la posso fare?
1: Certo,
3: se no
1: che
3: muoro.
1: Sì.
3: Come si fa a non mangiare?
0: Come si fa a stare fino alle 14?
3: Alle 15. No, no. Allora, se mi date la possibilità di fare un bello, bello spuntino metà mattina, ce la posso fare.
0: Ce altrimenti, la può fare, vedi? No. Altrimenti no.
1: Ma quello mi sembra ovvio, è sottinteso. Poi.
4: Ciao Kiss Kiss, sono Antonella.
0: Ciao.
4: E allora, mio marito è già qualche anno che in estate fa orario 7:15:30 con mezz'ora di pausa. Lavora in una ditta che fa porte.
0: Ok.
4: E in provincia di Monza Brianza.
0: Bene.
4: Ciao ciao.
0: Ciao Kiss Kiss a te, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Kiss Kiss a te.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Alessia dalla provincia di Firenze.
0: Ciao.
5: Noi in realtà avevamo, c'era stato chiesto dall'azienda se volevamo fare un orario del genere, ovvero entrare alle 7 e uscire alle 15:30 facendo la mezz'ora di pausa, ma cioè le mie colleghe all'inizio sembravano molto molto convinte, poi invece no. Non penso che sarà una cosa che verrà fatta.
0: Vedi?
5: Peccato perché comunque per chi viene da un pochino più lontano comunque sarebbe stato molto,
0: sarebbe stato comodo,
5: molto pratico, però
0: però
6: la risposta è no.
0: Ah,
6: per
0: vedi?
6: Semplice motivo.
1: Perché?
6: Che ho provato ad andare a lavorare prima, cioè alzarmi prima, ma io soffro tanto, mi sento mezzo rimbambito, mezzo me stesso, mezzo tutto, e apprezzo quelle persone che riescono ad alzarsi prima e sono puntualmente presenti al lavoro.
0: Bravo.
6: Tra questi Pippo ed Adriana.
0: Grazie.
6: Chapeau.
0: Grazie. Chapeau a Pippo e Adriana.
1: Ogni tanto ci fa piacere che qualcuno ce lo riconosca,
0: che
1: perché sembra tutto
0: che...
1: facile e bello, ma in fondo non è propriamente così.
0: È un po' contro natura svegliarsi alle 5 di mattina se non sei un mattiniero proprio di natura.
1: Ma poi se non vai a dormire alle 9 o alle 10 di sera, noi non lo facciamo quasi mai.
7: Buongiorno Pippo,
1: l'anno.
7: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
7: Francesco da Corigliano Calabro, magazzino di farmacia. Io oramai sono diversi anni che faccio questo. Faccio l'orario continuo dalle 5 alle 13 e quindi ho più tempo libero per la famiglia. Chi
0: per la famiglia e si gode il pomeriggio magari al mare calabrese, che è bellissimo, no?
1: Eh sì, sì, grazie mille a tutti voi. Intanto, questo pezzo è bellissimo. Andiamo al 1995 con Fool's Garden, Lemon Tree.

0: chiesto all'azienda ed ottenuto un cambio di orario. Presto la sentirete dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo, quando il caldo sarà placato.
1: Beh, è un orario che ho già fatto, lo sai, Pippo?
0: Sì, sì, mi ricordo benissimo.
1: È un orario che ho già fatto.
0: È dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo e Adriana Petro, tutte le sere su Radio Kiss, a partire da settembre.
1: Hai visto, mi ha dato uno spoiler.
0: Non te lo dovevo dire, però Adriana.
1: Lo doveva dire, cioè stava morendo se non diceva questo.
0: Sarà il nuovo
1: cose.
0: Orario di Adriana.
1: Vedremo, vedremo.
0: Vedremo.
1: Allora, le novità, insomma, sono parte
0: della
1: nostra vita.
0: La vita è piena di sorprese e di novità, è sempre così,
1: c'è
0: no?
1: L'unica costante della
0: nostra
1: vita.
0: Bisogna saperle accettare le novità.
1: Certo, sempre. È il cambiamento, si cambia sempre. Va bene, allora, torniamo invece agli orari quelli previsti, insomma, dalla Spagna, dalle 7. La dovevi mettere prima, Pica, molto prima.
0: No, ma che stai scema, si riferisce a te, parla di una donna.
1: Ah, boh. Ma chi stai scema?
0: Come dice,
1: va bene,
0: scusa,
1: lo stesso.
2: Ma che stai scema?
1: Non si capisce se è chi sto che... Potrebbe,
0: No, ce
1: potrebbe
0: l'aveva
1: essere...
0: ancora Anna Chiara, che era un po' agitata, diciamo.
1: Allora, vi piacerebbe svegliarvi prima ma finire prima al lavoro? Sentiamo.
3: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io lavoro in un ente pubblico, quindi solo il lunedì e il mercoledì facciamo l'orario spezzato con il pomeriggio. Quindi se mi proponessero di anticipare e uscire, diciamo, con un orario unico anche lunedì e mercoledì, sarebbe fantastico.
0: Sarebbe fantastico.
1: Ok, ok, va bene.
0: Bene, prego, ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: In Polonia questa pratica viene fatta già da...
0: In Polonia?
4: Si lavora nelle fabbriche dalle 7 alle 15 e con mezz'ora di pausa pagata, invece negli altri uffici si lavora dalle 8 alle 16 sempre con mezz'ora di pausa pagata.
0: Allora, ricordiamo che è acceso la radio adesso, che noi stavamo parlando della Spagna che ha anticipato per l'estate l'orario di lavoro senza pausa dalle 7 del mattino fino alle 14
1: fino alle 15
0: e poi si va, diciamo, al mare, puoi fare quello che vuoi, hai il pomeriggio libero. Quando fa molto caldo è una soluzione ottima, che però sembra non essere accettatissima dagli italiani. Moltissimi stanno dicendo che loro, insomma, non ce la farebbero a fare questo
1: perché
0: orario continuativo.
1: Perché fanno tardi la sera, perché si preferisce far tardi la sera, svegliarsi un po' più con calma,
0: con
1: la mattina.
0: Calma la mattina.
1: Ma voi la conoscete, Pippo, la conosci la fica svedese?
0: La fica svedese?
1: Certo.
0: La conosco benissimo.
2: La conosco.
1: Allora, guardate così. La fica svedese è una vera e propria tradizione in Svezia, sacra.
0: Ma certo, ma è sacra in tutto il mondo.
1: No, lì è proprio sacra, perché è una regola non scritta della pausa caffè con tutti i colleghi.
0: E si chiama fica?
1: Si chiama fica.
0: Va bene.
1: Si possono degustare prodotti da forno, caffè, fai un po' di chiacchiere da
0: scemo.
1: Bar con i colleghi, puoi trattenerti quanto vuoi ed è proprio una regola non scritta delle aziende svedesi. Chiamateli fessi gli svedesi, scusate, che hanno la fica svedese.
0: La fica svedese.
1: Mettiamola pure in Italia.
0: Che cosa?
1: La fica italiana.
0: Io, allora, scusate, prendo le distanze da tanta volgarità.
1: Allora, perdonate, si chiama fica, F-I-K-A.
0: Okay. Allora, in Italia a parte non si chiamerebbe così.
1: E come si chiamerebbe?
5: Ah, vada.
1: Voi siete creativi. Allora,
0: andiamo,
1: scusate,
0: avanti.
1: Andate a vedere, documentatevi, andate in rete e ditemi,
0: allora,
1: se ho detto cavolate oppure no.
0: Ero soltanto io a non conoscere la fica. No, conosce. Allora, perché mi devi far dire cose che non...
1: Ma sei stato in Svezia.
0: Certo.
1: Beh, non hai fatto...
2: Che sei scema.
1: Però non ha lavorato in Svezia, cioè tu devi andare lì a lavorare per conoscere la fica svedese.
0: Altrimenti
1: non la conoscerai mai.
0: Guarda, io prendo le distanze, vado avanti. Sì, sì, stanno dicendo è vero, conosco la fica svedese. Sì,
5: Ah, vada.
0: La pica svedese.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mi state facendo morire.
1: Buongiorno.
0: Grande Adriana, più fica per tutti.
1: Più pausa per tutti, lo ricordiamo.
2: Sì, anche in Italia, anche da noi. Al momento è solo una sacra tradizione svedese.
1: Allora Adriana è pronta con l'oroscopetro di oggi. Mm-hmm. Sentiamo.
2: Una
1: sigla.
2: Bella novità oggi.
3: Ah. Oroscopetro.
4: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E allora, di quale, di grazia,
2: allora,
1: di quale
2: Pippo,
1: novità si tratterebbe?
2: Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana.
5: Scusami Adri, abbiamo una base nuova, aspetta.
2: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo una base nuova.
3: Fica, tutto bene.
1: Tutto bene quando fai la pausa pranzo. Sì.
3: Fica.
1: Questa è svedesa? È svedesa? Portuguesa? Sì, è portuguesa. Esatto.
2: Picatinimela sempre, ogni tanto la vorrei giusto per gonfiare l'autostima.
1: Sì.
2: Allora, oggi abbiamo una novità, Pippo. Abbiamo deciso, io e il mio team,
1: che avete
2: di
1: deciso?
2: Astrologi e di psicologi, di sintetizzare la settimana lavorativa.
1: Allora, dobbiamo conoscere i nomi del team, gentilmente. Vorrei il nome e cognome del team.
2: Vabbè, Pasquale.
1: Se gentilmente
2: Gennaro.
1: Mi fornisci Pasquale, Gennaro, chi sono? Sono amici
2: di Alfonso.
1: Sono di un tosello della fede della Madonna delle Galline. Sono quelli che fanno i toselli. O come
2: Alfonso,
1: li chiamate voi, i tosal.
2: I tosal. Allora,
1: sì, vai.
2: Quindi di sintetizzare la settimana lavorativa, la settimana personale, eccetera, eccetera, con un aggettivo.
1: Con un
2: quindi
1: aggettivo.
2: Ci sarà un aggettivo per ogni segno.
1: Perfetto.
2: Fino a questo momento siamo in 4, in 5 in questo studio, per me sono azzeccatissimi.
1: Sono azzeccatissimi.
2: Sentiamo. Allora.
1: Vai, prego.
2: Partiamo dall'Ariete.
1: Ariete. Chi c'è dell'Ariete qua?
2: Danilo Bellobuono,
1: sì.
2: Chi c'è? Marcello Niespolo, Antonio Irace, okay. Quanti che lavorano, sì, qui sono sotto il segno, sono nati sotto il segno dell'Ariete. Esplosivo.
1: Sono
2: per
1: esplosivi.
2: Loro la settimana sarà esplosiva.
1: Sì, siccome, okay? Diciamo gli zebedei che fanno esplodere a chi li frequenta.
2: Andiamo avanti. Andiamo al Toro.
1: Sì.
2: Godereccio.
1: Godereccio.
2: Toro sono io.
1: Ah,
2: cercherò,
1: vedi,
2: di capire in quale sfera.
1: Se te lo sei scritta da sola, vuol dire che evidentemente ti senti una che ama godere.
2: È una legittima aspirazione per questa settimana. Andiamo al Gemelli, la nostra Anna Chiara. Dimmi se è vero o non è vero. Incontenibile.
1: Sì, ultimamente sì.
2: Okay.
1: Sessualmente
2: allora
1: incontenibile.
2: Allora
1: è vero.
2: Andiamo al Cancro, il segno di Pica.
1: Pica.
2: Drammatico.
1: Sì.
2: Ok, vedi che l'oroscopetro ci azzecca sempre.
1: Azzeccatissimo.
2: Oh. Andiamo al Leone.
1: Andiamo
2: qui non c'è
1: leone.
2: Nessuno nato sotto
1: nessun
2: il
1: leone.
2: Vanitoso.
1: Vanitoso.
2: Anche per questa settimana si riconferma il re o la regina della vanità.
1: Nessuno di questo segno.
2: Mia
1: al momento.
2: Sorella.
1: Non ti posso aiutare.
2: Allora, Vergine, Pippo.
1: Eccomi.
2: Pelo. Fissato. Mi fa ridere. Sì, lui si fissa su delle cose, su, cioè, le sue manie.
1: Sì.
2: Fissato.
1: Confermo.
2: Okay. Vero. Bilancia. Confusionario.
1: Confusionario.
2: Poi Scorpione. Pericoloso.
1: Sì.
2: Sagittario. Inafferrabile per questa settimana. Capricorno. Il nostro D'Amelia lì in alto. Spietato.
1: È spietato.
2: È spietato?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ok, confermiamo.
1: Sì, sì, sì. Di fronte acquario, ai soldi è spietato.
2: Acquario, alieno l'acquario,
1: alieno,
2: per questa,
1: sì,
2: settimana. Pesci, si riconferma il solito romantico anche questa settimana.
1: Questa settimana. Allora, li ha azzeccati, Adriana, questi aggettivi per i segni zodiacali, 12 segni, mm-hmm, dello zodiaco. 347-490-0042 per i vostri feedback. Sono fondamentali, soprattutto perché dobbiamo parlare, far due chiacchiere col team di Adriana. Gennaro, Pasquale, Salvatore,
2: Alfonso,
1: Angelo, sono tutti dell'agro Nocerino Sarnese, sono suoi amici con
2: ma
1: i quali
2: bravissimi,
1: si vede la sera. Fanno l'oroscopo. 347 490 0042. Grazie mille.
3: Oroscopetro.
4: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Ve tocca, guarda,
1: i primi feedback mi sembrano abbastanza buoni. Devo dire la verità, stanno già arrivando tanti messaggi.
2: Okay.
1: Per te. Adesso vediamo. Io nel mio caso, nell'essere fissato, non posso che darti ragione.
2: Sì, ultimamente anche su delle cose che devi fare, organizzare.
1: Ma. Allora, era il lontano 1976. La Casey and Sunshine Band cantava questa canzone che è diventata una vera e propria pietra miliare della musica dance. Si intitola That's the way I like it.
2: Ed è il nostro history.

0: And that's the way I like it, era il sottotitolo di una canzone che è stato il nostro History Kiss di stamattina. Allora, un saluto alla nostra redazione, grazie per essere sempre puntuali, sono le 8 in punto. Adriana sembra non dipanarsi mai questa matassa del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Si è passati da Pep sì, Pep no.
1: Sì.
0: Ma Pep ha detto di no dopo 10 giorni, insomma sì. Si era preso 10 giorni per capire. Secondo me ha capito che l'Italia ha messo un po' male.
2: Ma zero bro.
0: Sì, ma chi sì, ci deve sì, andare sì. a fare sta figura là, allenando l'Italia? Perché poi alla fine, se ci pensi, è proprio quello che manca. Cioè, è difficile in questo momento individuare un grande talento del calcio italiano da cui partire. Si dice, vabbè, parto da questo.
1: Però
0: ci sono dei calciatori buoni, ma non c'è nessuna stella nel nostro paese in questo momento.
1: Vedremo.
0: Anche giovane.
1: Vedremo. Però diciamo che Pep Guardiola ci ha fatto sognare. Il sogno è durato meno di un tormentone estivo, però ci sarebbe piaciuta l'idea, credo.
0: Poi Pirlo, che sembrava ormai, diciamo, deputato a firmare a breve, 8 ore fa ha scritto questo, quindi era tipo mezzanotte, intorno
1: alla
0: mezzanotte.
1: Pare sia il nome più caldo al
0: ha
1: momento.
0: Ha scritto: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Per il rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, però ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Sai che lui era testimonial per un'agenzia di scommesse russe, e anche lo stesso Shevchenko, che è un calciatore che ha fatto la sua fortuna proprio nel Milan, nel nostro paese, si è schierato un po' contro Andrea Pirlo, che insieme a Materazzi hanno fatto da testimonial mentre la Russia attaccava l'Ucraina a questa diciamo agenzia di scommesse russe.
1: Perché Andrea Pirlo sembra non convincere più di tanto.
0: Quello è il dubbio. Io ho capito soltanto una cosa
1: generale, sì.
0: Che dietro questa roba continua sembrava che adesso c'è Malagò, il nuovo presidente della FIGC, sembrava che diciamo le nuvole, no? Dell'idea che fosse tutto un fatto politico sembravano diradarsi, secondo me adesso è pieno di nuvole di nuovo. Cioè, adesso Maldini minaccia di dare le dimissioni se mai Pirlo non diventasse il commissario tecnico.
1: Oppure si sta creando
0: mi
1: molto
0: hype. Mi sembra
1: che
0: la politica stia ancora influenzando in un modo tremendo, lo dico da profano, da quello che guarda da fuori, così sta ancora influenzando e forse lo farà sempre. Qualcuno ieri mi ha risposto: sì, ma perché che speranza avevi? Che si pulisse tutto, si ripulisse tutto.
1: Noi abbiamo
0: e
1: la
0: allora
1: speranza.
0: Non usciremo mai. Noi che speriamo di rivedere l'Italia ai mondiali.
1: Noi abbiamo la speranza di rivedere l'Italia.
0: Non ne usciremo mai. È tremenda sta cosa. Mi fa tristezza.
1: Il nuovo CT si prenderà poi sul gruppone la grossa responsabilità di portare l'Italia lì e di farla uscire da anni difficilissimi.
0: Ma sapere che il nuovo CT non sarà una persona scelta perché in questo momento gli italiani pensano che quella persona sia la più brava a fare quel lavoro, ma sarà uno che fa parte di una corrente che vince rispetto all'altra. E
1: noi
0: questa roba è triste.
1: Noi facciamo scegliere ai nostri ascoltatori.
0: Esatto.
1: Se foste voi a dover scegliere il nuovo CT della nazionale,
0: chi dovrebbe essere per
1: dovrebbe
0: voi?
1: Essere.
0: Così vediamo gli italiani di chi si fiderebbero in questo momento.
3: Sono
0: no?
3: Renata.
1: Andreste su.
0: Renata vorrebbe essere un'allenatrice brasiliana della nostra nazionale. Scusa, se Ancelotti è andato
1: bene,
0: a allenare il Brasile,
1: bene.
0: Lei dal Brasile viene a allenare l'Italia.
1: Non fa una piega, non fa una piega.
0: Allora, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Mandateci un vocale con messaggio secco. Ci dite il vostro nome e chi vorreste che fosse l'allenatore. Secondo voi, chi è quello bravo italiano che l'Italia dovrebbe tenere presente affinché diventasse allenatore della nostra nazionale?
1: Andreste su un nome giovane, per esempio anche su quello di Pirlo, oppure su un esperto un po' più...
0: Senza scrivere cacate, tipo Lino Banfi, non stiamo scherzando, vi stiamo facendo una domanda seria.
1: Domanda seria.
0: Insomma, ci piace l'idea di sentire, di vedere gli italiani, chi vedrebbero in questo momento come allenatore della... nazionale
1: italiana.
0: Dai,
1: aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto i vostri messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: Hello.
1: Ogni volta che penso a loro due insieme, mi viene voglia di sapere se c'è stato o non c'è stato il flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Madonna mia,
1: troppa complicità, pathos.
2: Questa donna è un pettegolezzo, è costruita dal pettegolezzo, mamma mia. Tell me.

0: E Bradley Cooper in Trattasciallo è stata la colonna sonora di un film che in qualche modo ha fatto innamorare o disinnamorare tante coppie.
1: Bella, bella, perché poi tra loro c'è questo sentimento,
0: questo feeling,
1: anche se solo, come dire, recitato
0: di sguardi,
1: ma non credo. Però bella, sì. Star is Born,
0: Star
1: il film
0: is Born
1: in questione.
0: È un film è platonico, diciamo. Mm-hmm. Sembra sia stato platonico, poi non sappiamo.
1: Va bene.
0: Sì, le domande di Adriana sono se l'è fatto, non se l'è fatto. Sono stava parlando di questo.
1: No,
0: privata,
1: se c'è stato un flirt.
0: Deve sapere se se l'è fatto, se non se l'è fatto.
1: All'epoca,
0: come se l'è fa, esatto.
1: All'epoca dei fatti lui era fidanzato con Irina Shayk. Quindi va bene.
0: Va bene,
1: comunque,
0: andiamo avanti.
1: Stare.
0: Sentiamo gli italiani chi vorrebbero, chi vedrebbero come CT della nazionale italiana. Prego, sentiamo.
2: Buongiorno, Vilma da Bologna, io vorrei Mancini.
0: Mancini
2: abbiamo
0: vorrebbe...
2: anche già vinto.
0: Abbiamo già vinto con lui l'europeo, è vero, ha ragione, un'altra prova gliela daremo.
3: Buongiorno, l'allenatore adatto già c'è, si chiama Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
3: Profondo e unico conoscitore del settore, di tutti i settori giovanili italiani.
0: Ah, vedi? Baldini, okay. Sì, perché era l'allenatore dell'Under 21.
4: Buongiorno, Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io darei fiducia a Paolo Maldini e a Leonardo con Pirlo.
0: Ah, lui darebbe fiducia a
1: Posso
0: Maldini.
1: Posso dire che un po' anche io mi
0: anche
1: associo?
0: Tu. Sì.
1: A Maldini, sì.
5: Buongiorno, Radio Kiss. Io sostengo Claudio Ranieri perché è un grande CT.
0: Claudio Ranieri, okay. È andata a pescare, diciamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Io in questo Davide da Bologna. Io in
0: ciao,
6: questo
0: Davide.
6: Momento, se penso alla nazionale, mi viene lo schifo. Comunque, uno che può dare una mano, secondo me, è Antonio Conte.
0: Antonio Conte, anche lui, diciamo, in lizza, è stato per un po' di tempo. Poi sembrava fuoriuscito, ma adesso con la storia di Pirlo, chissà.
7: Conte tutta la vita, Giorgio da Lecce.
0: Giorgio da Lecce vota Conte.
1: Te,
0: che è leggese.
8: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Simone Inzaghi.
1: Ok, ok.
0: Ah, vedi? Anche.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Alessandro da San Severo.
0: Alessandro.
9: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon che ha collaborato con la nazionale, ma non si è mai pensato di che
1: non è mai saltato,
0: diciamo,
1: fuori il suo nome per
0: credo
1: questo.
0: Che faccia proprio l'allenatore.
10: No,
0: non
10: credo. Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Per me l'allenatore che oggi potrebbe fare la differenza in Italia sarebbe Vincenzo Italiano
0: okay, che è andato al Besiktas in Turchia adesso.
11: Marco da Modena.
0: Sì.
11: Io voto Baldini.
0: Baldini anche lui, che mi sembra quello più votato anche nei messaggi di testo,
11: tutti, secondo me in questo momento potrebbe essere Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio non è un allenatore, quindi non
1: quindi
0: potrebbe
1: no, però
0: essere.
1: Però idealmente ci
0: idealmente
1: sta che si possa pensare a lui.
12: Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Per me Tonino Conte.
0: Antonio Conte, vedi,
1: okay.
0: Anche lui votato.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, io opterei per un perfetto sconosciuto a molti, ma un valido e tenace sportivo, che è Alessandro Lupi.
0: Alessandro Lupi?
1: Mm-hmm.
0: Io non so chi sia, manco io, sconosciuto anche a me.
14: Buongiorno Giuseppe da Lucera, Roberto De Zerbi, non
0: De
14: sarebbe
0: Zerbi.
14: Scelta migliore.
0: De Zerbi è un buon allenatore,
1: okay.
0: Assolutamente sì. Adriana sta cercando Lupi.
1: Sì.
0: Allenatore, sì.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io come allenatore della nazionale vedrei bene un giovane come Daniele De Rossi.
0: Daniele De Rossi.
1: Un giovane,
0: fatto...
16: Ciao, sono Michele. Io come allenatore dell'Italia vedrei come coppia Totti Del Piero.
0: Totti Del Piero.
16: Solo così potremmo vincere i mondiali.
0: Una coppia di allenatori.
1: Però ci
0: Totti
1: piace,
0: è bella questa idea.
1: Bella,
0: sì,
1: questo
0: no?
1: Duo è forte.
0: Certo.
1: Totti Del Piero.
17: Ciao ragazzi, sono Stefano di Ancona. Per quanto a me stia antipatico, però penso che Gasperini sia l'allenatore giusto.
0: Beh, Gasperini, e che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a Gasperini? È
1: allora,
0: un grande
1: Alessandro
0: allenatore.
1: Lupi, Pippo, qui mi dà giornalista professionista, quindi ha lavorato nell'ambito dello sport.
0: Non c'è un giornalista, non c'è una carriera da allenatore.
1: Ricopre ruoli da conduttore, principalmente.
0: Secondo
1: no?
0: me è una. E chi è Alessandro Lupi? È
1: allora,
0: un altro.
1: Qui mi dà questo.
0: Va
1: però,
0: bene, andiamo avanti con
1: giusto
0: i messaggi
1: per capire,
0: dei nostri ascoltatori. Che stanno arrivando al 347-490-0042. Siete veramente tantissimi, grazie.
18: Se non dovesse essere Pirlo l'allenatore della nazionale, io ci vedrei bene Raffaele Palladino.
0: Palladino.
18: Alla fine ha dimostrato di saper allenare bene sia con la Fiorentina che con l'Atalanta, quindi potrebbe avere una possibilità, è giovane e si potrebbe dare una possibilità.
0: Paladino, secondo me, c'ha il vizio dell'andarsene. Mentre sta, se ne va. L'ha fatto con la Fiorentina, l'ha fatto con l'Atalanta, se ne va. Lascia.
19: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Mi chiamo Roberto.
1: Sì, sì. Io
19: ho un pensiero da un po' di tempo che possa essere. Cioè, il mio candidato preferito a questo punto potrebbe essere Mancini, che già ci ha dato delle gioie. Mm-hmm. O a quel punto uno che faccia parte del suo staff, perché comunque è un allenatore e che ha dei risultati, che è Daniele De Rossi.
0: Siamo d'accordo.
1: De Rossi.
0: Allora, Alessandro Lupi, allenatore di calcio professionista, ex giocatore, capo allenatore dell'Under 19
1: del Monza.
0: Ok. Vabbè, sono un po' troppo così per metterlo sulla nazionale.
20: Buongiorno, Pippo e Adriana, Rocco da me.
1: Buongiorno.
20: Per me Conte.
0: Conte.
21: Ciao, ciao Rocco. Per Kiss, okay. Io opterei per Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro. È andato a allenare pure in Cina, lo ricordiamo.
22: Francesco, chiamo dalla Svizzera.
1: Ciao Francesco.
22: Per me il CT deve essere Baldini, perché conosce tutti i giovani.
0: È vero, Baldini.
22: De Rossi per il suo carisma.
0: O De Rossi per il suo carisma. Okay.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciao. Io vedrei bene Gattuso, perché ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Gattuso, Rino Gattuso.
1: Ok.
0: Vai. Andiamo
1: ancora?
23: Senza alcun dubbio, Antonio Conte.
0: Senza dubbio proprio Antonio Conte.
1: Mi sembra tra i nomi più scelti.
24: Io, buongiorno.
1: Buongiorno.
24: Giancarlo da Napoli.
0: Ciao Giancarlo.
24: Io come allenatore vedrei Conte.
0: Ah, vedi?
24: Però il problema non è l'allenatore. Il problema è che non ci sono calciatori che si dedicano al...
0: Ma perciò magari qualcuno non accetta, caro ascoltatore, perché evidentemente qualcuno dei grandi dice no.
25: Tutti, sono Maria. Maria, ce ne sono tantissimi che vorrei vedere come allenatori della nazionale: Roberto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti, insomma, quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano. Non sono né anziani né troppo giovani. Kiss kiss.
0: C'è un problema, non sono allenatori.
1: No.
26: Del Piero sì.
0: Del Piero è allenatore?
26: Sì.
0: Ah, veramente?
26: Dal 2025, sì.
0: Ah, non lo sapevo, sai. E cosa allena?
26: Può allenare.
0: Può allenare, ma non allena. Va bene.
1: Però idealmente mi sembra una bella formazione.
0: Ah, vedi?
1: Quella elencata anche dall'ultima ascoltatrice e da molti altri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che votatissimi Baldini, De Rossi, Conte, Pirlo non ha detto quasi nessuno.
1: Pirlo nessuno, credo.
0: Nessuno.
1: Almeno a questo giro
0: almeno
1: qua.
0: Tra quelli che hanno mandato
1: ce l'ha segnalato.
0: Andiamo avanti, grazie.
27: Ogni mattina è una storia nuova da

0: Chissà tutti.
1: Andrà tutto bene.
0: Martinieri, buongiorno. Un saluto da Ivan da Reggio Emilia. Stamattina caffè. Pinieri. 3 euro. Mamma mia.
1: Vai, vai, animo, vai,
0: buongiorno,
1: vai,
0: Max. Animo. Buongiorno, Leti. Buongiorno a tutti i martinieri. Un saluto da Ivan da Reggio Emilia. Autista di Pilico.
2: Buongiorno, buongiorno. Agricoltore da Matera. Il Murgiano.
1: Ce la fai, la Leti, questa è la chiusa, è tutta tua, su Bianco, vai!
3: Chiudi?
1: Ma la chiusa è tua!
3: Chiudi?
1: Dai,

0: animo, animo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chischissa a te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chischissa a te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Carol G, Manu, ciao, a Cando Porre il Mondo, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, è il momento di Poli e lei, la polemica. Sei tu la polemica,
1: Sono io.
0: Sì, proprio come aggettivo, sei una polemica, non come
1: sono
0: sostantivo.
1: Una polemica.
0: Va bene, allora. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa sì. È Radio Kiss Kiss, ricordate, siete con Kiss Kiss, Max e la Leti e tutti voi, ci ritroviamo ogni mattino. Questa è l'ultima settimana, poi finisce la stagione dei mattinieri, capito?
1: Ho capito.
0: Undicesima season, stagione.
1: Sì, undicesima, è vero, mamma mia.
0: Manco fossimo la serie TV. Allora, pronti per Poli e polemici, ci sono argomenti che ci dividono, ci fanno discutere, non dividono solo me e la Leti, ma dividono un po' l'opinione pubblica. Allora, partiamo sempre da una notizia assolutamente vera, reale, cioè sempre quello, ci occupiamo di attualità. Una ricerca sul mondo del lavoro evidenzia come la pausa pranzo stia diventando sempre più sacrificata. Secondo il Lunch Break Report, capito? Sì. 2026, realizzato da Zoom, quello che fa le chiacchierate, no? Cioè quelle che fa le videoconferenze, le video call, come le vuoi chiamare. Tre lavoratori su quattro mangiano almeno una volta alla settimana continuando a lavorare, mentre molti dichiarano di accorciare o saltare del tutto la pausa pranzo a causa di riunioni, carichi di lavoro e pressione a restare sempre disponibili. Poi ci sono anche ricerche che evidenziano quanto sia importante il benessere organizzativo e mostrano che il pranzo invece è considerato sempre più un momento da ottimizzare invece che una vera pausa. Dovremmo staccare non solo negli uffici ma anche per chi lavora in mobilità come autisti, corrieri, tecnici, rappresentanti e camionisti. Allora, chi mangia davanti al computer? Chi addente il panino mentre guida il camion? Chi pranza in macchina tra un appuntamento e l'altro? Chi mangia al bancone del bar in 5 minuti perché poi deve tornare a servire? E chi addirittura salta completamente il pranzo? Lo fai il salto del pranzo tu?
1: No.
0: No, hai paura che ti ascolta la mamma?
1: No, non salto il pranzo, io mangio poco.
0: Va bene. Comunque la pausa pranzo insomma sta sparendo. E allora questa mattina la domanda che vi facciamo è giusto mangiare mentre si lavora oppure la pausa pranzo non si tocca? Oppure chi non si ferma mai a pranzo, che fa? Si ritiene più professionale o semplicemente si sta facendo del male? La risposta sembra scontata per quest'ultima, ma in realtà c'è tanta gente che dice no, io sono contento, ottimizzo e me ne vado via prima, capito?
1: Certo.
0: E quindi sacrifico il pranzo per andarmene via prima perché faccio un orario continuato. E allora, come è organizzata la vostra pausa pranzo? La pausa pranzo serve, il cervello ha bisogno di staccare, mangiare con calma, migliora anche il lavoro, se lavori 8-10 ore... quei 30 minuti sono un diritto, però chi lavora sempre mentre mangia rischia soltanto di arrivare un po' più stanco, no?
1: Allora, secondo me dipende dal lavoro che fai, cioè tipo il camionista non è che si può fermare e fare una bella pausa pranzo, è giusto e normale che possa mangiare un panino mentre sta guidando.
0: Dici?
1: Ne so, un tassista, un...
0: No, è pericoloso mentre guidi.
1: Sì, ma ti fermi quei 5 minuti e mangi il panino, non hai quell'ora di tempo, anche perché poi loro viaggiano parecchio. Che può essere anche un medico, un infermiere. Dipende dal carico di lavoro.
0: Che fai?
1: Appunto, che fai? No, no, non posso venire perché vado in pausa pranzo. Ma dipende. L'importante, secondo me, è la pausa pranzo dipende dal tipo di mestiere che fai.
0: Va bene, allora.
1: Io sono d'accordo se a volte non dico che si salta, però se si hanno solo 5 minuti, dipende.
0: Perché poi me ne vado prima al lavoro, finisco prima, questo è il senso. Va bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Come è organizzata la vostra pausa pranzo? Raccontatelo con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo!

0: Gianna Nannini, Marrakesh, Marca Incorporated, Marca Inc. Nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno. La pausa pranzo dei lavoratori italiani è sempre più complicata, tempi ridotti e poi a volte anche colpa nostra. La saltiamo proprio oppure durante la pausa pranzo, pur mangiando, continuiamo a lavorare. Faccio un esempio. Posso andare anche, che ne so, alla rosticceria, al bar che fa self-service sotto casa, che mi porta un tramezzino, ma continuo a parlare di lavoro e occuparmi di lavoro mentre mangio con i colleghi che sono con me in pausa pranzo. Anche in quel caso, anche quando effettivamente la facciamo questa pausa pranzo, in realtà non la stiamo facendo, perché non escludiamo da quel momento i problemi che continuiamo a portarci dietro da lavoro, e invece dovremmo dire no, fermatevi, non parliamo d'altro, ci parliamo d'altro, mangiamo e rilassiamoci con i colleghi, ma purtroppo non è sempre così. Poi c'è chi ha la fortuna di pranzare a casa.
1: Buongiorno mattinieri, Lorenzo da Pescovagano.
2: Ciao.
1: Io sono un libero professionista, sto a 1 chilometro da casa
0: e mangi a casa
1: e vado tutti i giorni a casa.
2: Bello. Comodo così, bello.
0: Vedi quanti saltano il pranzo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Antonio da Bari. Semplice, non ho una pausa pranzo, sono turnista e lavoro di fila.
0: Capito, tasto dolente ci
4: dicono.
0: Cari
4: mattinieri, buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Per quanto mi riguarda, il pranzo è un tasto dolente. Il 90% dei giorni la salto perché o mi ritrovo a fare pausa nel momento in cui o troppo presto la mattina o troppo tardi il pomeriggio, quindi il 90% delle volte la salta.
0: Allora, secondo me ha il gate del telefono troppo alto, cioè ti chiude le finali.
2: Hai sentito?
0: Credo sia dovuto anche
2: agli auricolari
0: cordless, di solito fanno questo. Emanuela, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
5: Scusate il fiatone, ma sto facendo la mia solita passeggiata mattutina sul lungomare. Allora, io fortunatamente la pausa pranzo la vado a fare a casa e poi rientro alle 15:30. Lavoro dal commercialista, qualche volta mi è capitato, soprattutto in questo periodo di dichiarazioni, di restare allo studio.
0: Vedi che non ci si ferma mai. Sentite che fa lui.
6: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, Alessandro da Monsummano Terme. Io, siccome quando finisco di lavorare nel pomeriggio non ho tempo per andarmi a allenare, quindi io nella pausa pranzo, qualsiasi stagione, inverno, caldo, estate, sempre.
0: No, non mi dire.
6: Anche ora con 39 gradi.
0: Che fai?
6: Io mi faccio la mia un'oretta e un quarto, un'oretta e mezzo di corsa. E vabbè, e dopo sono costretto di mangiare qualcosa mentre lavoro.
0: Hai capito, va bene.
2: Però comunque si prende una pausa di un'oretta e un quarto per almeno per rilassarsi. Per me la pausa pranzo è sacra, anche solo 30 minuti mi fanno tornare al lavoro molto più concentrato. Marco da Torino.
0: Capito, quanti messaggi di testo, dai. Sì. Ma è veramente gli italiani saltano la pausa pranzo per andare via prima o semplicemente perché non riescono a farla per diversi motivi, o chi la sacrifica per lo sport come il nostro ascoltatore? Dai, vi sentiamo ancora tra poco, intanto mettiamo la nuova di Alex Warren, si intitola Passenger.

0: i battinieri, Kiss Kiss, voi che vi alzate la mattina presto e voi che già appunto sì, alle 11 avete fame, ma anche alle 9:10, diciamo così, insomma. E vedi, il problema non è mangiare alla scrivania, il problema è che oggi ci sentiamo quasi in colpa se ci prendiamo mezz'ora per noi, e questa non è efficienza, è una cattiva abitudine, scrive Francesca da Roma. Vedi che scatta pure qualcosa nella nostra testa. Poi sono tantissimi quelli che approfittano della pausa pranzo in realtà per fare altro, nel senso per fare sport invece di pranzare, oppure per incontrare amiche o amici. In alcuni casi si sa che la pausa pranzo è usata anche per momenti clandestini,
1: diciamo, sì. Vabbè, possiamo tralasciarli.
0: C'è
1: però,
0: anche
1: dai,
0: la statistica che ci dice questo, vai.
1: Io preferisco finire mezz'ora prima e mangiare qualcosa di veloce alla scrivania, una scelta personale. Matteo da Trento. Io faccio il muratore, la pausa pranzo non si tocca. Cristian D'Avellino.
0: Ci mancherebbe, vabbè.
1: Pausa pranzo è anche salute mentale, staccare aiuta a ripartire con più energia. Cristina da Pisa.
0: Grazie ragazzi, sull'argomento vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Ma perché? Perché non riusciamo a staccare? O addirittura vado a pranzo con i colleghi, mangiamo qualcosa all'osteria, da qualche parte, al bar che ci fa anche da self-service in qualche modo, però continuiamo a parlare e occuparci di lavoro, dovremmo staccare, non riusciamo. Siamo davvero così dipendenti da quello che facciamo? Oppure è colpa degli altri che ci coinvolgono in queste cose?
1: No, dipende dal lavoro, io sono di questa opinione qui. Onestamente, però, se io avessi la possibilità di saltare la pausa pranzo per uscire prima, io lo faccio.
0: Immagino una scena tipo, ti hai capito? Il commercialista prima ci ha chiamato e ha detto che non ha inviato quella cosa lì, ma tu ne sai qualcosa di quel cliente che ha fatto quella roba lì? No, perché... mentre mangio, perché dovevi occupartene tu?
1: Ma
0: no,
1: dai, ma
0: io,
1: non è che ti fai sentire mangiare, però dai, su, è brutto.
0: Vabbè, lo so che c'hai problemi con i suoni di chi mangia.
1: Sì, io odio sentir masticare.
0: Misofonia,
1: in maniera brutta.
0: Allora,
1: sì, io lo odio.
0: Che noia, roba. E allora, cosa prevede la vostra pausa pranzo? Cristian, tu fai puntini.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Cristian d'Arezzo. Io faccio i punteggi, è un lavoro molto molto pesante. E sinceramente la pausa pranzo è importante, poi come dice la Leti giustamente dipende dai mestieri che fai. Però per me fermarmi quell'oretta vuol dire tanto.
0: Certo. Francesco,
3: sono Francesco da Roma.
1: Ciao.
3: Allora, sacrificare la pausa pranzo non è mai bello, non è mai giusto. Parlo per il mio punto di vista, io sono un consulente informatico, però nel mio caso almeno può esserci il periodo di particolarmente intenso dove mi tocca lavorare anche durante la pausa pranzo.
0: Mangiare alla scrivania di fatto.
4: Ciao Max, ciao Lady, Cinzia da Milano, kiss a tutti.
0: Ciao Cinzia.
4: No, la pausa pranzo è intoccabile.
0: Ragazzi, ma siamo d'accordo che è intoccabile, però spesso siamo noi stessi a sacrificarla.
5: Kiss, buongiorno, io mangio tutti i giorni mentre porto il frigorifero perché faccio consegne di surgelati. Quindi. Se non faccio così non farei in tempo a fare consegna. Quando qualche volta mi fermo a qualche ristorante che scarico per ultimo, comunque mentre mangio
0: ti vengono a disturbare.
5: Il titolare del ristorante e inizia a domandare le cose.
0: Vabbè, sentitelo che lavora in un bar.
6: Ciao Leti, ciao Max, ciao la Leti, buongiorno mattinieri. La mia pausa a pranzo è durante il lavoro, visto che comunque sono in un bar e lavoro da solo, quindi facendo anche pure orario continuato sono obbligato a mangiare durante il mio turno di lavoro.
0: Mamma, cioè, ti rendi conto? Cioè lui tra un break e l'altro non c'è cliente. Come fantossi, tu mangi quindi...
1: però senza rumore,
0: Vabbè, come faccio a farlo in radio, a farmi vedere senza rumore? Devo fare rumore, funziona così.
1: Ma tu lo fai anche durante la giornata così. Comunque, in ufficio siamo tutti con il panino davanti al monitor. È comodo, ma mi manca il momento di staccare davvero. Giulia da Milano.
0: Ciao Giulio, volevi salutare qualcun altro?
1: Sì, eccoci qua. Sì, mangio davanti al computer per scelta, così esco prima e passo più tempo con la mia famiglia. Ilaria da Brescia.
0: Ciao Ilaria.
1: Se sei autonomo a volte non hai scelta, però cerco sempre di ritagliarmi almeno 20 minuti. Fabio da Reggio Calabria.
0: Ciao Fabio, va bene. Allora, preparato le fisarmoniche, vado?
1: Vai.
0: Tra poco vi sentiamo ancora. Giselle, Dimanche midi pile, su Radio Kiss Kiss. Vai con la cassa anche ragazzi che qua facciamo festa.

0: Domani a mezzogiorno in punto facciamo la pausa pranzo. Giselle, Dimonso, Minipilli, i mattinieri di Kiss Kiss. Gli italiani la pausa pranzo, che spesso viene saltata, spesso viene utilizzata per altro, ma è importante, dicono i medici. Cosa fate voi?
1: Hai detto se è vero, se sacrifichiamo la nostra pausa pranzo. Ti ho mandato la foto che io
0: è uno zaino.
1: Sono un corriere, sto andando a Grosseto, c'ho lo zaino con me, quando arrivo verso Follonica, che è l'ora di pranzo, mi fermo e vado a fare la mia corsa.
0: Ah, lo zaino per l'attrezzatura della corsa, pensavo fosse lo zaino per mangiare.
2: Io pure, sai.
0: Pausa mentre
3: guido. Buongiorno Mazzelletti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Sono Tony da Milano.
0: Ciao Tony.
3: E io faccio il fattorino, ho mezz'ora di pausa, quindi mi arrangio portandomi qualche snack da casa, frutta, tanta acqua, e faccio pausa mentre guido, cioè ovviamente non quando
2: no,
3: guido,
2: certo,
3: ma mi fermo un attimino e tra una clinica e l'altra e faccio la pausa.
0: Certo.
4: Allora, buongiorno Max Laretti, Alessandro Sabaglia, camionista. Oh. animo.
2: Perché
4: esiste ancora la pausa pranzo?
0: Sì, esiste.
4: E io sinceramente la pausa pranzo non è che la salto tutti i giorni, sempre.
0: Mamma mia,
5: buongiorno mattinieri, io lavoro in laboratorio e la mia pausa pranzo la faccio davanti al mio PC sulla mia scrivania, e come anche le altre colleghe. Il problema è che in questo modo non si stacca mai e si finisce col parlare sempre solo di lavoro, di campioni, di analisi da fare.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: Io ho una trattoria e quando vedevo perché adesso ho messo un disturbatore di cellulare.
0: Ah sì?
6: E i ragazzi che mentre mangiavano erano a telefono con vari clienti e così, ho detto no, così non va bene.
0: Ah.
6: Quando uno fa la pausa, fa la pausa.
0: Hai ragione.
6: Per cui ho messo un disturbatore.
0: Vabbè, tutto chiaro.
2: Ma disturbatore. Ti rendi conto? Bravo, però, vedi?
0: Cioè, non prende la rete.
2: Ha costretto a posare il cellulare alle persone. Che meraviglia.
0: Immagini, scusa, vuoi fai? Certo, questa è la password, poi gliela dai tu. No? Metti il disturbatore, però poi gli dai il wifi. Va bene ragazzi, come sempre è stato carino, anzi molto interessante, sì, sentirvi sui temi d'attualità con i vostri commenti e le vostre esperienze. Tra poco sarà Pippo Belo Show con Pippo Belo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: Mi arriva una canzone bellissima dal 1900.

0: Delicate, la canzone di Terence Trent D'Arby che ha chiuso i mattinieri, era dal 1993.
1: Intanto sono le 6:57, buongiorno, noi siamo subito pronti a cedere la linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura il caos alla nazionale di calcio dopo che è saltato l'arrivo di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. A bloccare l'accordo quando era ormai ai dettagli è stato il presidente della FIGC Malagò a causa delle pressioni politiche e dell'inopportunità istituzionale legata al ruolo di Pirlo come testimonial della piattaforma russa di scommesse Fonbet. Il caso ha provocato un terremoto in federazione. Dopo appena 16 giorni si sono dimessi il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, mentre botta risposta a distanza tra il ministro dello sport Bodi, che ha parlato di brutta figura, e Malagò, che respinge le critiche, annuncia per oggi novità. Spunta il nome di Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico e tornano in ballo per la panchina dell'Italia Conte e Mancini. Consiglio dei Ministri, ieri durato solo 20 minuti, è servito a varare il nuovo decreto per il contrasto al caro carburanti. Da oggi al 6 agosto scatta uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, un intervento da 125 milioni di euro. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, afferma Giorgia Meloni. Evitato l'aumento delle sigarette a copertura delle misure, le risorse arrivano da più interventi. Approvato anche lo stanziamento di nuovi fondi per garantire la continuità operativa dell'ex Silva. Il conflitto Stati Uniti-Iran, Donald Trump sospende Raid per concedere una chance alla diplomazia, minacciando però azioni fortissime in caso di fallimento. Sospese per ora anche le ritorsioni di Teheran e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio, crollato di oltre il 5%, e oggi il premier israeliano Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. Torniamo in Italia. Dopo gli scontri di sabato a Chiomonte, sopra il luogo di Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Piantedosi al cantiere della TAV in Val di Susa, questa non è espressione del dissenso ma violenza pura, e assicurano da Palazzo Chigi lo Stato non indietreggerà. 126 uomini delle forze dell'ordine feriti, danni alle strutture costeranno alla TELT oltre 1 milione di euro. La procura di Torino indaga per devastazione e intanto la polizia ha già identificato 800 persone e fermato 4 antagonisti stranieri. Si segue la pista di una regia internazionale dei Black Bloc. Ancora la cronaca, svolta nell'inchiesta sulla morte di Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 1 anno e mezzo deceduto a Catanzaro dopo un malore all'asilo di Tropea. L'autopsia ha stabilito che la causa è stata una meningoencefalite da sesta malattia con una concomitanza di stafilococco. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, l'asilo nido è stato chiuso temporaneamente per procedere ad una sanificazione. E infine il meteo, in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate che rischia di essere la più intensa della stagione. Da domani l'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia in una morsa di afe e umidità con picchi nel weekend di 40-41 gradi. Forte disagio anche dopo il tramonto, attese notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: meteo, caro clima. Noi poi, diciamo, la mattina
1: come per dire, il sonno è il problema della gente sveglia.
0: Mamma, ecco, volevo dire questo, la parola giusta è questa.
1: Ma con chi te la vuoi prendere, Cesare?
0: Lo so.
1: Con chi? Con il clima, con il tempo.
0: Sindaca davanti immediata, ma
1: perché
2: no,
1: stanotte
2: cazzo, Pippo.
0: Ma sì.
1: Stanotte si boccheggiava.

0: Allora, grazie mille. Adriana, stanotte mi dicevi che hai boccheggiato, sì. Da che ora a che ora?
1: Allora, tipo quasi tutta la notte. Poi
0: tutta la notte,
1: il ventilatore,
0: ragazzi,
1: è insopportabile. No. L'aria condizionata ad un certo punto ti secca la mucosa.
0: Chiediamo a Renata. Renata, tu hai boccheggiato?
2: Sì, sì.
0: Sì, anche Renata.
1: Tu, esatto. Pippo, hai boccheggiato? Sì.
0: No, perché ho acceso l'aria condizionata.
1: Ma boccheggiavi pure con l'aria condizionata.
0: Faceva molto caldo e ho acceso l'aria condizionata. Non ho boccheggiato.
1: Anch'io con l'aria condizionata.
0: Ma tu, Anna Chiara, boccheggiato?
1: Ah, vedi?
2: Sì.
0: Ica ha boccheggiato tantissimo.
2: Sì,
0: sì, sì, sì.
1: Fa caldo, ragazzi. Siamo in piena estate, martedì 28
0: di
1: sta, luglio.
0: Ma ci sta, poi questo clima è impazzito, ragazzi. Bisogna fare qualcosa.
1: Certo, poi ci chiedono in giornate come queste, che è la giornata della, per la conservazione della natura, di spegnere l'aria condizionata, di dosare bene tutte le cose che possono, sì, indurre, diciamo, allo spreco.
0: Se la vogliamo conservare, questa natura, dobbiamo avere un po' più di rispetto, Ma questo è il momento.
1: Quindi stanotte
0: in cui
1: non avresti dovuto accendere l'aria
0: è
1: condizionata.
0: Vero, questo è il momento in cui molta parte del mondo occidentale sta venendo meno alla conservazione della natura, perché
1: sì,
0: fa veramente molto molto caldo, e più fa caldo e più tu fai guai alla natura. Se
1: sì,
0: accendiamo tutti i condizionatori, l'esterno si surriscalda tantissimo, perché poi, oltre a consumare energia tantissima, noi riscaldiamo anche l'ambiente, perché i motori fanno calore.
1: Certo, lo facciamo con le case, con gli uffici, con le auto. Allora, esiste questa giornata per proteggere l'ambiente, salvaguardare le biodiversità e usare le risorse naturali in modo responsabile.
0: Stamattina, se hai lavato i denti, Adriana,
1: sì,
0: per quanto tempo hai tenuto il rubinetto aperto? Di la verità.
1: Ho imparato a non farlo più.
0: Pure io.
1: Non sono molto brava con,
0: Anna,
1: diciamo, gli accorgimenti green.
0: Anna Chiara lo tiene aperto. Mantieni il rubinetto aperto. Che cosa?
1: No, no, sì, sì.
0: Che
1: pensavo
0: domanda è?
1: Il dentifricio,
0: no,
1: che
0: rubinetto.
1: Ne so. È rubinetto, quindi non lasci scorrere l'acqua.
0: La lascia scorrere lei?
1: No, la lasci scorrere.
0: Sì.
1: Okay.
0: Ci vuole tanto.
1: Hai detto il rubinetto lo lascia aperto.
0: No, lo lascia aperto.
1: Ah, lo lascia aperto, quindi
0: lo tiene
1: lasci
0: sempre
1: scorrere
0: aperto,
1: l'acqua.
0: Ho detto.
1: Bene.
0: Ho detto lo tiene aperto e
1: tutto
0: tu hai detto
1: tutto scorre
0: il rubinetto.
1: Nulla permane, a sta fa.
0: Mamma mia, stamattina, cioè, non ho
1: stamattina si vede che il condizionatore.
0: No, a te ha avuto problemi, no a me.
1: Qual è il vostro piccolo grande gesto green? Già a partire da quando vi siete svegliati, cioè per esempio lavare i denti e chiudere il rubinetto, sprecare
0: cosa
1: poco
0: che Anna
1: dentifricio.
0: Chiara non fa, lo ricordiamo.
1: Non fa. Poi
0: raccogliere la spazzatura in modo differenziato, stare molto attenti in questo.
1: Beh, lì oramai
0: conferire,
1: penso,
0: diciamo che da me oggi si conferiva ieri sera la carta. Io però la metto giù la mattina, perché scendo prima che arrivi il camion della spazzatura a ritirare, diciamo, e i rifiuti che vanno conferiti giorno per giorno.
1: Poi scegliere detersivi e saponi solidi.
0: Sì.
1: No, quello no.
0: No.
1: Ma non lo faccio.
0: No, quali saponi solidi?
1: Devo dire la verità, no. È un po' un tuffo negli anni 90.
0: Sì. No, però sono quelli che lo fanno, che sono attenti anche a questo.
1: Molto, molto. Bisognerebbe farlo. Poi aderire a lunedì senza carne. Beh, quella è una cosa che faccio
0: di default.
1: Ah.
0: È arrivato il bar. No, c'è Giuseppe lì che ci stava salutando.
1: Ne vogliamo salutare anche la mosca.
0: Che passa. Perché,
1: la mosca
0: Giuseppe?
1: Zezé che passa
0: avanti,
1: qui nello
0: poi
1: studio. Ridurre il consumo di carne, tu lo fai? Io sì.
0: Ma sì, ormai
1: lo faccio a prescindere
0: poca,
1: per una
0: ma
1: serie di motivi.
0: Ma tipo una volta ogni 15 giorni, ma ogni 15 giorni mangio la carne rossa, mangio più spesso pollo.
1: Ecco.
0: Manco
1: dovresti. Vabbè, comunque comprare frutta e verdura di stagione locale, pianificare la spesa, ecco, per azzerare per esempio lo spreco alimentare. Poi prediligere le scale all'ascensore, io quello lo faccio, ma non per un fatto green, sono sincera, ma perché a volte mi spaventa l'idea di salire in ascensore da sola.
0: E poi ci sono i rimedi della nonna, no? Mm-hmm. Quelli che, insomma, un
1: l'anticaldo,
0: giorno
1: caldo.
0: Volta prevedevano di tenere le persiane chiuse di giorno,
1: vero,
0: i panni bagnati alle finestre,
1: le lenzuola sì bagnate,
0: la sveglia presto con i fornelli spenti, mm-hmm, tutte queste cose qua,
1: tutti
0: insomma
1: questi rimedi. Allora, il vostro piccolo grande rimedio per proteggere l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente,
0: ce l'hai il ventaglio, tu lo usi?
1: Certo.
0: La spagnola, poi come sei vestita stamattina?
1: Però ce l'ho in borsa pure.
0: Sì,
1: credo
0: sì,
1: di
0: sì,
1: averlo
0: sì
1: in borsa, sì,
0: col ventaglio viene meglio la spagnola.
1: Lo sai che oggi il ventaglio è tornato in auge anche per un fatto di moda, però in realtà ci aiuta tantissimo. 347 490 0042, quindi raccontateci il vostro gesto green,
0: il piccolo gesto green, mm-hmm, che fate, la piccola attenzione che avete, appunto abbiamo detto come chiudere l'acqua, che ne so, mentre vi insaponate sotto,
1: sì,
0: la doccia, e non lasciare l'acqua scendere così inutilmente.

0: questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino.
1: Bella.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha canticchiato uno dei suoi pezzi preferiti, magari che non sentiva da tempo, lo ha fatto attraverso una nota vocale e ce l'ha inviata.
1: Questa è una canzone stupenda di Edoardo Bennato e si intitola L'isola che non c'è. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, canzone del 1980. Edoardo Bennato è ancora in tour in questo periodo e approderà anche da queste parti nei prossimi giorni.
2: Che bello, bello, bello.
1: Grandissimo Edoardo Bennato. E noi qui a Radio Kiss Kiss adesso abbiamo al telefono Alexandra. Buongiorno da Bergamo.
2: Ciao Alexandra.
3: Buongiorno.
1: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Anche noi molto bene, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio.
1: E allora, se la ride,
2: Alexandra,
1: meno male.
2: Sì, beh, da quanto tempo sei già sveglia?
3: Ahimè, sono andata a letto alle 2:30 e mi sono svegliata alle 6.
2: Ah, cavoli.
1: Quanto ti capisco. Anch'io ho dormito, penso, 2 ore stanotte.
2: D'estate si dorme ancora meno, c'è poco da fare.
3: Si va al lavoro presto.
2: Si va al lavoro presto e poi la sera comunque si tende a fare tardi. Vuoi per il caldo, vuoi perché organizzi serate, aperitivi.
1: E lo sai come si dice, no, Alessandra? La sera leoni.
3: La mattina no.
1: La mattina no.
2: Brava, diplomatica.
1: Molto diplomatica.
2: Allora,
1: brava.
2: Alexandra, tu fai una serie di cose molto interessanti. La prima è che quando devi far scendere l'acqua calda dal rubinetto, quando scende, raccogli l'acqua. Giusto? No.
1: Alessandra? È caduta la linea, forse. Dove sei, Alexandra?
2: Non la sentiamo proprio più.
1: È caduta, proviamo a richiamarla, ragazzi. È cascata la linea, Allora, lei cosa fa? Non ho capito. Fa scendere l'acqua
2: mentre
1: calda.
2: Mentre l'acqua si scalda, raccoglie l'acqua ancora fredda. Si ha bisogno di acqua calda dal rubinetto.
1: È vero, non ci ho mai pensato.
2: E la utilizza
1: che
2: in altri modi.
1: Un sacco. Per esempio, quando io devo fare il bidet, aspetto sempre, apro l'acqua e aspetto che si riscaldi.
2: Vedi, quell'acqua che scende, acqua
1: quell'acqua
2: che scende,
1: va bene. Invece lei che fa? La prende?
2: Sì, c'è Alexandra?
3: Sì, ci sono.
2: Eccoti. Quindi, mentre attendi che l'acqua diventi calda, tu raccogli l'acqua fredda.
3: Esattamente, ho la casa a 2 piani, l'acqua ci mette un po' a diventare calda.
2: Giusto.
3: E vabbè, scusa, mi senti?
1: Sì, ti sentiamo, no, ti sentiamo forte e chiaro, prego.
3: Ok, nulla, era proprio questo, che ho stupito il mio compagno, mi ha guardato e mi fa: caspita, ma raccogli anche l'acqua, perché metto una bottiglia o delle bottiglie in parte al rubinetto, le raccolgo e poi le uso o per le piante o per la ciotola del cane.
1: Beh, ma sei bravissima, così non sprechi, bravissima, complimenti.
3: Esatto. E beh, quando trovo i rubinetti aperti passo con la manina e li chiudo alle altre.
1: Vedi, chiude i rubinetti agli altri che in famiglia lasciano l'acqua aperta mentre si preparano.
2: È un gesto green quello che fai, davvero importante, perché richiede attenzione. Cioè,
3: sì,
2: se non hai l'attenzione,
3: sì,
2: se non hai la concentrazione, non riesci a farlo ogni volta.
3: Assolutamente sì, ovviamente deriva anche dall'educazione che ho avuto, perché mio padre e mia madre erano molto molto molto attenti.
1: Ma tuo padre e tua madre erano tirchi, cioè avevano, diciamo, un'attenzione al consumo per tirchieria? Beh. O per essere abbastanza green, diciamo?
3: Vuoi la verità?
1: Sì.
2: La prima?
3: No, mio papà ha introdotto la raccolta differenziata, era assessore nel paese, andava in giro a controllare che si facessero i sacchi colorati, per cui proprio c'è un'attenzione di famiglia che ovviamente...
1: Ma certo che volevo la verità, mica volevi mentirmi, ci mancherebbe.
2: Da come l'hai detto pensavamo dicessi: guarda, la prima,
1: è la verità, temevo che fosse la prima, vabbè.
2: Vabbè, comunque...
3: Era un'informazione poco spettacolare, era un'informazione proprio...
1: No, invece è bello sapere, sapere che stiamo parlando con una persona che è figlia, diciamo, di una famiglia dove l'attenzione c'è sempre stata ed è sempre stata molto alta.
3: Avete presente gli oggettini per accendere il gas, quelli che fanno cri cri cri?
1: Sì, come no?
2: Sì.
3: Ok, si smontano, la plastica nella plastica, il metallo nel metallo.
1: Ah, pensa te, guarda, sei un bel esempio.
2: Mio padre è così, ma non c'è riuscito con me, però.
1: Allora, Alessandra, devi scusare Pica, che ti sta facendo passare per quello che non sei, cioè mette continuamente la tua risata.
3: Ah, davvero, io non sento, fortunatamente.
1: Ah, non senti, sì, fortunatamente non senti, per te.
2: Alexandra, ascoltaci sempre, stai sempre con noi, da quanto tempo ci ascolti?
3: Da parecchio, sono più anni, diciamo, che vi ascolto sempre nel tragitto casa, lavoro, la mattina.
1: No, ma sei bellissima, grazie.
3: No, voi siete simpatici, mi fate ridere, mi date anche la giusta leggerezza per partire la mattina.
1: Alessandra, grazie, non smetteremo mai di farlo. E anche ascoltare noi è molto green, sappilo, va bene?
3: Esatto, perfetto.
1: Ti diamo un bacio grandissimo.
3: Kiss a te. Kiss a voi, kiss a tutti.
1: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao Alexandra.
1: Adriana sta arrivando a Danceteria. La canzone di Madonna. Madonna.
2: Madonna, Madonna, Madonna è Madonna, per fare sì, insomma, sì, poi sì. I fighi. Miss Veronica Ciccone col suo nuovo singolo 2026.

0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi nelle località più suggestive d'Italia per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Mangio Paradiso, un po' quello che stiamo facendo noi stamattina. Abbiamo messo un po' il pappice, come si suol dire, in testa a molte persone. E poi io saluto, bei ciao. Va bene, comunque, vi voglio parlare di questo bonus che non riguarda il nostro paese, bensì Dubai. Sapete che Dubai ha messo in campo una sorta di turismo di lusso. È bello andare a Dubai, ci sono tante cose da fare, da vedere. Boh. Comunque, ha messo in campo una sorta di premio di oltre 700 euro per chi invita amici e parenti a Dubai. La promozione si chiama Dubai Invite ed è una di queste idee studiate dal governo della città emiratina per incentivare il turismo crollato chiaramente a causa della guerra.

nel golfo, di Hormuz. Il contributo consiste in un voucher spendibile per attrazioni di qualsiasi tipo e soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre. Come funziona? Che se uno è residente lì o è proprio un dubaiese, può invitare fino a 5 persone, e per ognuna di queste 5 persone ci sono questi 700 euro a disposizione, quindi 3.500 euro per 3 volte, quindi 15 persone per 700 euro. Per 700 euro da spendere nei da spendere nei ristoranti, per il noleggio di cose, per andare al mare, al cinema, a mangiare, quello che vi pare. Insomma, se avete un amico che risiede a Dubai e non avete paura delle conseguenze che ci possono essere dei voli e quant'altro, chiamatelo, perché è il momento giusto per andare a Dubai. 700 euro a persona, ragazzi, non sono bruscolini, anzi. Chissà se questa cosa la metteranno in campo anche in altri posti dove il turismo sta andando un po' giù. Arrivano i Boyzone, Picture of You.

Sienna Spire, Material Lover, this is Radio Kiss Kiss. Sono le 11.33 del mattino, mi fa piacere vedere dai vostri messaggi e sentire dai vostri messaggi che sono in tanti che utilizzano le app, anche tu piccolo Andrea, le app per controllare i prezzi della benzina e dei carburanti. Vi voglio segnalare anche l'app del Ministero che si chiama Osserva Prezzi Carburanti. Allora, a noi ci piace spesso, tra l'altro domani è anche puntata tecnologica, a noi ci piace spesso segnalare delle cose tecnologiche che funzionano, che possono allietarci la vita e rendercela più semplice e anche più conveniente. Ma questa, un messaggio per il Mimit, non voglio fare polemiche, il Ministero delle Imprese del Made in Italy. L'app Osserva Prezzi Carburanti, io l'ho scaricata, l'ho navigata, ecco, deve essere un po' migliorata perché attualmente così com'è fa un po' ciare, ecco, non voglio dire, non voglio essere volgare, ecco, siccome fare le app oggi con l'intelligenza artificiale ci vuole ben poco, voglio dire, un pochino più di spirito di creatività per farla meglio, perché così come Osserva Prezzi Carburanti non serve a una mazza, giusto per dire. Invece ci sono delle app che mi state segnalando anche voi, dove state scoprendo qual è il brand, l'unico brand in Italia che ha aggiornato i prezzi a meno 17 sul gasolio, l'unico. Grazie a queste app l'avete scoperto qual è, io non ve lo posso dire, ecco.

anche qui un po', abbiamo esagerato perché la sto controllando io la temperatura oggi. Signore e signori, Saif ritorna, ha droppato un nuovo singolo, quanti ne sta facendo? Uno più bello dell'altro, l'ultimo è Parlar d'amore ed è New Kiss.

0: La consolazione è che qualche cantante della Next Generation va ad attingere alla storia della musica italiana e questo ci fa piacere. Parlare d'amore, Safe New Kiss. Allora, c'è un messaggio, ve lo faccio sentire però, ve lo faccio sentire solo perché c'è simpatico e sentiamo che dice.
1: Potrò risultare una cattiva persona, ma io c'ho la macchina aziendale, quindi carta carburante aziendale, uso la macchina anche per il tempo libero. A me, se costa 2,25, 1,97 o 3 euro il litro, il gasolio importa ben poco.
0: Ecco, il nostro pensiero va alle persone come te. Sì, sei una persona cattiva, te lo vogliamo dire per questo messaggio mandato con estrema sincerità. Piuttosto c'è un allarme e ve lo lancio. Quell'unico brand che ha abbassato i prezzi 17 centesimi sta mettendo i cartelli diesel esaurito perché ci stanno andando tutti quanti a fare il pieno. E ho detto tutto.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su radio.

0: Oh, una volta e via, non la voglio più ripetere. Allora, attenzione signori e signori, questo è Good Morning Kiss Kiss. Allora, c'è il momento tanto atteso, perché ieri alle 19 è andata in onda l'ultima puntata di Sport Match. Non c'è Max Vitale, ma abbiamo i risultati delle votazioni. Sport Match è il meglio del meglio, cioè i quattro episodi più votati durante questa annata di Sport Match, e sono stati gli episodi: la vittoria del mondiale da parte della pallavolo di femminile, poi c'è stato la vittoria di Hamilton con la Ferrari, la prima vittoria di Hamilton con la Ferrari a Barcellona, poi c'è stato Jannik Sinner con il torneo di Wimbledon, campione lì, e poi c'è stata la vittoria della Spagna dei mondiali. Ebbene, di questi quattro episodi, quello che ha ricevuto più voti, signore e signori, è la vittoria della Ferrari con Hamilton. Ci crediamo ancora, signore e signori, ha riacceso le speranze che si possa, insomma, fare una fuga per i rimanenti Gran Premi. Speriamo bene, dai, speriamo davvero molto bene. Il prossimo Gran Premio, speriamo, dovrebbe essere il Gran Premio di Ungheria, il 24 e 26 luglio, speriamo di poter portare un'altra rossa sul podio. Evviva, bravi i ferraristi che sono all'ascolto e che hanno votato la mia scelta. Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Non lo mischiare col mio perché sennò vai giù di brutto. Oh, allora sì, il Gran Premio d'Ungheria c'è stato perché siamo al 28 luglio, qualcuno me l'ha fatto notare. Il prossimo è il Gran Premio d'Olanda il 21-23 agosto. Ma noi, come vi ripetiamo spesso, gli errori li facciamo per dimostrarvi che non siamo intelligenza artificiale, siamo noi. Allora ogni tanto sbagliamo apposta perché farvi capire che siamo veri, siamo umani. Non sbagliamo gli story, no, assolutamente no. In excess, you tonight, 1987. Un saluto a tutti, adesso Marta Martinez, ma soprattutto

0: let you know.
1: In excess, Need You Tonight, 1987, il nostro Historikissi, adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto e allerta tsunami dopo il forte terremoto che ha colpito l'isola di Kyushu nel sud del Giappone alle 16:27 ora locale, poco prima delle 9:30 italiane. La scossa di magnitudo 7.1 ha avuto origine ad appena 10 km di profondità con epicentro la prefettura di Kumamoto. L'Agenzia per la sicurezza del territorio ha classificato l'intensità del sisma al massimo livello della scala di misurazione, ma non vengono segnalati feriti e non si registrano anomalie nelle vicine centrali nucleari. Ancora dall'estero, orrore in Francia, trovati a casa di una coppia orange a nord di Avignone, 5 neonati morti, chiusi dentro sacchetti di plastica in scatole di cartone. A fare la scoperta è stata la polizia, avvertita dal marito della donna che ha rinvenuto il cadavere dell'ultimo figlio partorito dalla compagna, ufficialmente sarebbe stato il terzo. Le indagini dovranno chiarire adesso l'eventuale complicità dell'uomo negli altri infanticidi. Non esiste un percorso alternativo alla NATO, ma non c'è una nazione in grado di sostenerne le spese. Così Guido Crosetto alle Commissioni Riunite di Esteri e Difesa, evidenziando che aiutare l'Ucraina non significa allungare i tempi del conflitto con la Russia e che l'Italia continuerà a fare la sua parte. Il ministro Tajani rivendica invece l'accordo firmato il 13 luglio a Parigi, un passo importante, ha detto, verso la difesa europea nella quale crediamo. Non è stato ancora spento l'incendio scoppiato verso le 5 di stamane presso la ricicleria di Novate Milanese. Il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto, nel tentativo di domare le fiamme, operano i vigili del fuoco con diversi mezzi. Il custode del deposito, un 54enne che ha dato l'allarme, è stato portato all'ospedale Niguarda per leggere ustioni. In zona anche i tecnici dell'ARPA per verificare l'eventuale inquinamento ambientale. Conclusa l'installazione del nuovo cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, l'impalcato del peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una speciale gru usata per i sollevamenti di grandi strutture. In corso dunque la seconda interruzione della ferrovia Milano-Roma tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Rifredi, che durerà fino alle 11 di giovedì. Ridotti del 50% i treni programmati su Firenze e istituiti tragitti alternativi. I convogli a lunga percorrenza sono instradati sulla linea Tirrenica. Per una parte dei collegamenti attivo invece un servizio di autobus. Meteo, in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate che rischia di essere la più intensa della stagione. Da domani l'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia in una morsa di afa e umidità con picchi nel weekend di 40-41 gradi. Forte disagio anche dopo il tramonto, attese notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Lo sport, calcio, tra poco il Consiglio federale da cui uscirà forse il nome del nuovo CT della Nazionale. Dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, avanza la candidatura di Giorgio Chiellini a direttore tecnico della FIGC, mentre per la panchina dell'Italia sembra essere una corsa a due tra Roberto Mancini, il preferito dal presidente Malagò, e Antonio Conte, che ha il supporto della Lega di Serie A. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Da Marta, anche un po' Martinez, saluto subito Andrea Cimino in regia. Un Max solo e abbandonato, ma sempre Gagliardo. Sempre bello il Gagliardo che torna o tornano, non si sa. Domani anche al 158 del Digitale Terrestre. Parleremo di parole, si può dire? Beh, l'ho detto, ne parliamo tra poco. Intanto ci godiamo la musica più bella, Amy Melly con I'm a Woman, i Planet Funk, ma subito ci godiamo questa qui dei Pinguini Tattici Nucleari con Sol.

Amy Melly con I'm a Woman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un pochetto Martinez, Gonzalez, Lopez. Qui intanto vi dico subito, aperta e chiusa parentesi, stiamo parlando del momento in cui un bambino deve abbandonare il proprio ciuccio. Ragazzi, è un momento che secondo me è indimenticabile. Non so quanto siate stati affezionati al vostro ciuccetto, ma io, nonostante abbia abbandonato il mio ciuccetto quando avevo 2 anni, ricordo esattamente il momento traumatico in cui ho detto addio al mio ciuccio. Ragazzi, secondo me non si dimentica. Tra poco invece parleremo di parole, ecco, scusate la ripetizione, perché pare che parliamo sempre meno. In 14 anni sono state perse il 28% delle parole giornaliere. Intanto c'è Anna.

con Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo sempre meno, non io nella fattispecie, per un fatto, per una questione anche lavorativa. Allora, in 14 anni perse il 28% delle parole giornaliere, cioè secondo uno studio, in 14 anni le parole pronunciate ogni giorno sono 338 in meno, pari al 28% della media giornaliera. C'è stato un crollo proprio delle conversazioni. Perché? Perché tante cose oggi si fanno con un click, cioè ordinare cibo non è che devi chiamare più come un tempo, prenotare un ristorante lo fai online, chiedere indicazioni, chi è che chiede più indicazioni? Perché abbiamo il navigatore, il GPS, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app. E se noi pronunciamo 338 parole in meno al giorno, i giovani sotto i 25 anni arrivano a circa 452 parole in meno giornaliere. Quindi insomma si parla veramente sempre meno e si finirà per digitare praticamente quasi per qualsiasi cosa. Chi però parla di più tra uomini e donne? Secondo la scienza, nonostante si parli sempre meno, c'è comunque un genere che tende a parlare di più, uomini o donne? Chi parla di più tra i due?

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la nuova di Mengoni con la Mango. 2:30 PM, Radio Kiss Kiss. Noi siamo Marco e Raffa. Allora, squilla il telefono.
2: Sì.
1: Perché prima abbiamo lanciato un po' così, nell'etere, abbiamo richiesto se ci fossero vigili o vigilesse all'ascolto.
2: Avevamo bisogno di un vigile o di una vigilessa per commentare questa notizia di questo padre che ha portato il figlio di 6 anni al centro estivo sul tubo della bicicletta e ha preso una multa. Abbiamo al telefono una vigilessa. Pronto?
3: Pronto, salve.
1: Giuseppina, tra l'altro sappiamo che sei, ti diamo del tu perché sei comunque una nostra ascoltatrice, sei comandante, giusto?
3: Sì, sono comandante della polizia locale di Saviano.
2: Allora,
3: vicino Nola.
2: Comandante okay. della polizia locale di Saviano. Domanda, questo padre sì. che ha preso la multa di 27 euro perché portava il bambino al centro estivo sul tubo della bicicletta, è una multa giusta o bisognava premiare il buon senso dei vigili e quindi non dovevano fare la multa, come hanno detto alcuni ascoltatori?
3: Allora, diciamo che dal punto di vista del vigile sicuramente penso che il concetto sia stato questo, nel senso che lui è tenuto a salvaguardare l'incolumità soprattutto degli utenti deboli della strada. Mm. Un bambino che sta in bici sul tubo non penso, cioè un genitore dovrebbe proteggerlo, messo così può avere, è pericoloso per
1: pericoloso.
3: Il bambino perché facilmente può cadere,
1: certo, okay.
3: mentre il codice della strada prevede che dovrebbe avere il sediolino e il casco.
2: Quindi è un'infrazione a tutti, cioè un'infrazione a 360 gradi, non c'è il sediolino, non c'è il casco,
3: sì,
2: multa,
3: sì,
2: è come
3: sì.
2: se io vado sul motorino senza casco.
3: È la stessa cosa, infatti.
1: Non è tanto per la multa dei 27 euro, comandante, ma questo papà della provincia di Treviso ha detto: abbiamo perso un sacco di tempo per questa questione, per questa multa. Ci sono alte priorità di sicurezza nella nostra città. A questa frase, allora, un comandante dei vigili cosa risponde?
3: Allora, ci sono tante priorità, ci sono tante cose, però secondo me si parte dalle piccole cose.
1: Mm.
3: Perché se non salvaguardiamo queste piccole cose, un bambino che va in bici e magari viene portato, messo male, così che può avere, ecco, può essere pericoloso per il bambino stesso,
1: sì.
3: naturalmente, così come tante altre piccole cose. Prima sentivo la questione del parcheggio in controsenso. Non è una questione di dire, vabbè, che avrò fatto di male, indubbiamente,
1: non
3: però
1: si può
3: questa
1: fare.
3: Manovra, questa manovra,
1: la manovra
3: può causare. La manovra fatta di controsenso, attraversare la carreggiata, può creare una problematica. Sicuramente non sarà un omicidio, però noi dobbiamo partire dalle piccole cose.
2: Comandante,
3: quindi
2: sei stato perfetto, sei stata perfetta e ci hai spiegato perfettamente, cioè hai commentato perfettamente questa notizia. Quindi grazie per ascoltarci anche dalle 14 alle 16.
1: Regia, un applauso per
3: grazie.
1: Favore alla comandante Giuseppina
3: grazie.
1: Che ci ascolta, nostra ascoltatrice.
2: Chissà te, comandante.
1: Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: fortuna ciao, ce l'ha raccontato.
3: Ciao, ciao, ciao.

0: Ciara.
1: Ciao.
0: Estate 2017, io e mio marito parcheggiamo la moto in costiera pensando di pagare meno una multa rispetto al parcheggio e invece al ritorno ritroviamo due multe, una da parte del comune di Cetara e un'altra da parte del comune di Maiori.
1: Allora,
0: avevamo parcheggiato al confine tra i due comuni.
1: No.
2: Ti dico una cosa. Non è una notizia che tu dici, ma com'è possibile? Perché ci sono anche, cara ascoltatrice, notizie. Non dico peggiori di questa, ma notizie però, che ti fanno mettere le mani nei capelli.
1: Però guarda, scusa Raff, prima di leggerla, però scusami, se io vigile vedo già una multa del comune a fianco, ma perché gliela devo fare anche io dell'altro comune?
2: Perché è il lavoro dei vigili.
1: Ho capito, ma già ce l'ha la multa, ho capito che stai al confine.
2: È il lavoro.
1: Anche secondo
2: come
1: me
2: tu disannunci e annunci i pezzi. Quanti pezzi ne annunci? 30? Devi fare tutte 30, stessa cosa per i vigili.
1: Comunque secondo me dovremmo avere la comandante di prima al telefono per un bel po' durante la puntata. Dovremmo sempre chiedere una mano.
2: Ti dicevo che in Svizzera un pedone è stato multato. Sentite bene, perché questa notizia, cioè sono notizie fuori dal mondo. In Svizzera un pedone è stato multato per essere stato sorpreso da un'auto velox perché correva a piedi oltre i limiti in una zona pedonale. È come se tu vai sul lungomare della tua città.
1: Come l'hanno beccato, scusami?
2: Devi con gli autovelox, con le foto.
1: Non è possibile.
2: Scherzi a parte, no.
1: Solo in Svizzera proprio queste cose.
2: Tu immaginati che cammini per il lungomare della tua città, cammini troppo veloce.
1: Oppure, sai, corri corri a quel
2: la
1: punto.
2: Zona pedonale era una zona pedonale a velocità ridotta ed è stato multato e ha speso tanti soldi perché anziché camminare piano camminava a passo veloce.
1: Ecco, l'ascoltatrice di prima ha detto che ha preso una multa a metà nella zona della costiera amalfitana, che è il nuovo titolo e la nuova canzone che stiamo per suonare.
2: Romazia Risa, Nino D'Angelo, a costiera amalfitana non la può portare a Milano.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: Kiss, kiss.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Remix su Radio Kiss Kiss, 14:45, musica più bella ma anche multe. E ne abbiamo un'altra da ascoltare al telefono.
1: Vai.
0: Questa nostra ascoltatrice che ha preso una multa, devo dire, abbastanza strana. Anna Chiara già mi ha spiegato un po' dalla redazione.
1: Non voglio spoiler, non so niente, come ti chiami? Pronto?
2: Allora, ciao, sono Anna dalla provincia di Foggia.
1: Anna,
2: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Condividi la multa con noi.
2: Direttamente sì, da una corsia di un supermercato.
0: Ah, ok, beh, stai facendo la spesa e ci ascolti, perfetto.
2: Sì, rientrando da Sorrento, quindi okay. Luogo del cuore nostro.
1: Pensavo avessi preso la multa nella corsia del supermercato.
2: Sì,
1: guarda.
2: No, spero che qui strisce non ce ne siano, e soprattutto non nell'immediato minuto.
0: Hai ragione. Scusami, quindi la tua multa riguarda sì. Le strisce?
2: Strisce, strisce di parcheggio, praticamente una sfiga mostruosa. Ero pendolare, insegnante di sostegno tanti anni fa, ho fatto la pendolare per anni e praticamente arrivo a Chianciano, chiusi Chianciano Terme, che era la stazione dove io parcheggiavo la mia auto.
0: Okay.
2: E poi il venerdì ritornavo a casa.
0: Ok.
2: Bene, quindi parcheggiato il venerdì su strisce bianche, quindi non a pagamento, mi ritrovo il lunedì con le strisce blu con la multa, con la macchina multata. Sì, e oltretutto la collega che aveva il marito vigile mi ha detto che non era possibile assolutamente fare una, come si dice,
0: togliere la multa,
2: non ricordo il termine adesso,
0: certo.
2: Giusto, e perché erano passati dei giorni, ma io chiaramente la parcheggiavo il venerdì e la ritrovavo il lunedì.
1: Senti,
2: mattina.
1: Io penso una cosa.
2: La sorpresina del lunedì.
1: Io penso una cosa. Penso che Odino, Zeus, Poseidone, loro avevano deciso che tu dovevi prendere questa multa.
2: Esatto.
1: Sì. Apollo aveva deciso che tu dovevi prendere questa multa.
0: Ti ricordi a quanto ammontava la multa, Anna?
2: Più o meno intorno a 30.000 lire, più o meno, credo che erano ancora in lire.
1: 30.000
2: ero giovane
1: lire.
2: All'epoca.
1: Scusa, ma quanti anni hai tu oggi?
2: Io ho 54, cari ragazzi.
0: Vabbè.
1: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Vai. Anna, grazie per avercelo raccontato.
2: Sempre nel cuore Radio Kiss Kiss, siete grandi.
0: Grazie. Buona spesa. Ciao Anna. Ciao.

0: Ciao Mark Raff, io ho preso una multa perché ho suonato il clacson vicino alla polizia, non so, stavano facendo una multa, una macchina posta su un parcheggio per le persone disabili, c'erano delle macchine davanti a me che si erano fermate a guardare appunto i vigili fermi, ho suonato per dirgli andate veloci, i vigili mi hanno fermato e mi hanno dato la multa perché ho suonato il clacson.
1: Voglio
0: fischi a tutti, fischi a te.
1: Erika, voglio sfidare il destino in questo momento, ma il destino di tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, così magari ci rendiamo conto anche in tutta Italia chi sta ascoltando la radio e chi no.
2: Aprite la nota vocale,
1: o aprite la nota vocale così, e ci fate sentire come suonate il clacson, esatto. Oppure suonate il clacson così vi rendete conto se c'è qualcuno che sta ascoltando Radio Kiss. Sfidiamo la sorte,
2: cioè, ok? Qualcuno beccherà la multa, spero di no.
1: Premete il tasto della nota vocale e al nostro 3 fate suonare il clacson e così ci mandate la nota vocale dei clacson. Raggruppiamo tutti i clacson d'Italia, siamo pronti, visto che l'ascoltatrice di prima ha preso una multa per suonare il clacson.
2: E poi se arriva una multa, uno di voi la paga Raff.
1: Vai, facciamo così.
2: Sì, pronti?
1: Sì, certo. 1, 2, 3.
2: Perfetto, okay, ora saranno arrivati. Per chiudere invece l'argomento di prima dell'ascoltatrice che aveva parcheggiato e tornata dopo il weekend nella stessa città in cui insegnava, aveva trovato dalle strisce bianche a strisce blu la multa. Ma tu sai che è successo anche ultimamente? Non si può fare, cioè non vale quella multa. Lei l'ha presa più di 30 anni fa, infatti c'erano ancora le lire, quindi probabilmente sarà cambiata la legge oggi.
1: Torniamo indietro nel tempo, le leggi cambiano, la musica più bella resta. 1998, questo è un History Kiss che chiude la prima ora di Daddy Kiss. Aspettiamo anche i clacson a questo

0: Crush 1998, 30 secondi e inizia la seconda ora di Daddy Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili. Fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: La bellezza della radio è che quando poi chiediamo qualcosa ai nostri ascoltatori, ai nostri fedelissimi dalle 14 alle 16, gli ascoltatori, tra virgolette, scusate il gioco di parole, ci ascoltano davvero. Perché l'ascoltatrice di prima, no Marco, diceva che ha preso una multa perché aveva suonato il clacson.
4: Aveva suonato il clacson davanti la sua auto, c'era proprio una pattuglia dei vigili urbani, quindi l'hanno fermata e gli hanno fatto la multa.
0: E cosa hanno fatto i nostri ascoltatori?
4: Per solidarietà hanno anche loro suonato il clacson. Speriamo di non beccare multe, ma tanto lo sapete, nel caso le paga Raff.
0: Stanno arrivando.
4: Sono arrivati un po' di clacson, un po'. Li mettiamo iniziando questa seconda ora con Emma e Fabi Fibra.

0: Fibra con Antidroga, primo disco della seconda ora. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Questo è Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. L'ascoltatrice di prima, visto che oggi si parla di multe, ci ha raccontato che ha preso una multa perché aveva suonato il clacson davanti alla polizia municipale, mi sembra.
1: La multa per l'uso improprio di clacson in Italia va da 42 a 173 euro.
0: E allora vediamo che cosa è successo. I nostri ascoltatori impavidi vogliono sfidare Apollo, vogliono sfidare Poseidone, vogliono sfidare il dio delle Schumacher, il dio delle macchine. Sentiamo quello che sta arrivando.
1: Dai, questo sì. Vabbè, questo continuativo. Questa è una macchina un po' vecchia.
0: Poi
1: mamma mia, questo durava tanto.
0: Questo
1: è
0: un tir, poi
1: questo durava. Questo è un po' acuto, fastidioso.
0: Marco, solo soddisfazioni, vedi?
1: Molto, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: i nostri ascoltatori stanno rischiando di prendere una multa per noi.
1: Incredibile.
0: E per le ascoltatrici di prima.
2: Perfetto, ora speriamo.
1: Ok, questi siamo noi che parlavamo.
0: L'ultimo,
1: prima.
0: L'ultimo.
3: Non lo posso fare, c'ho la polizia dietro.
1: No, ecco. Oh, hai fatto bene.
0: Hai fatto bene, se no la polizia ti fermava e poi erano, cioè, dicevo,
1: scusi,
0: cavoli,
1: ma perché sta suonando il clacson?
0: Però,
1: comunque, diciamo, la media tra 42 e 173 più o meno quant'è? 110 euro, quindi diciamo la media 110 euro di multa.
0: Avete sfidato la sorte oggi e grazie per credere in noi. Buonasera e buon pomeriggio.

0: È come se fosse un History Kiss. Vi abbiamo regalato questo pezzo qui su Radio Kiss Kiss. Voi invece ci state regalando emozioni, visto che tutti gli ascoltatori di prima ci hanno mandato i clacson, il suono dei clacson. Hanno rischiato una multa per noi, proprio perché la puntata di oggi è dedicata alle multe.
1: Ce n'è una dall'Inghilterra molto particolare, però prima di leggervi questa vogliamo anche sapere un po' le vostre multe, perché prima ne sono arrivate tante, molte divertenti, passateci il termine divertenti, come per esempio quella del clacson, molte altre più serie, ma la domanda è sempre questa, cioè una multa presa nella vita che vi ricordate, magari vi hanno anche tolto punti dalla patente, è una cosa grave, e diciamo le multe ci fanno anche imparare, però a volte è anche bene riderci su, quindi se volete messaggio scritto oppure nota vocale al 347 490 0042.
0: What is my husband adesso su Kiss Kiss?

0: dicevo prima dell'Inghilterra, Raff, lo dico ai nostri ascoltatori, di questa multa, di questo ragazzo che è stato sanzionato 100 sterline e 3 punti sulla patente per guida senza la dovuta attenzione. Non so se a qualcuno di voi è capitato.
1: Che significa guida senza la dovuta attenzione?
0: Era in auto, stava sbucciando una banana mentre era in coda al semaforo. Il codice della strada ovviamente vieta, no, di avere qualcosa in mano, come per esempio lo smartphone, cioè tu devi avere le mani sul volante.
1: Okay, il cellulare è ovvio, tu non devi guidare col cellulare, quello sì, però se stai mangiando una banana non sapevo che si poteva prendere. Cioè io alcune volte guido e mangio anche il panino, non si può?
0: No, i vigili l'hanno
1: allora
0: visto.
1: Allora non lo farò più.
0: L'hanno multato 100 sterline e credo valga anche qui in Italia. Adesso
1: però scusami, se sono fermo invece però fermo posso mangiare il panino.
0: Vabbè, se non stai guidando sì, lui era in coda al semaforo, quindi teoricamente era fermo, però o in sosta o in fermata comunque non vale. Cioè capito? Anche
1: mamma
0: se sei
1: mia
0: in fermata lì al semaforo.
1: Vabbè,
0: che stai aspettando il verde.
1: Oggi stiamo imparando le leggi. Le leggi che molti di voi non rispettano. Anzi, molti di noi non rispettano.
0: Esatto.
2: Un bel giorno mi trovo la finanza che mi lambeggia, mi chiede di accostare. Va bene, io accosto tranquillamente.
0: Sì, Pablo Escobar.
2: E niente, scendo pure spavaldo dalla macchina chiedendo quale fosse il problema.
1: Blocca un attimo, blocca un attimo. Quando uno dice "e niente", significa che c'è un grandissimo problema.
0: Ma poi ha detto "scendo spavaldo", ma perché non
1: sentiamo?
0: C'è bisogno?
2: Quello che lei ha, l'assicurazione è scaduta da 4 mesi. 800 euro di verbale,
0: no,
2: più sequestro del veicolo. Cioè, lasciamo perdere, ma
0: lasciamo perché lui spavaldo. Scusa, ma qual è il problema? Eh no, veramente dalla targa ci risulta che non paga l'assicurazione da mesi.
1: Spavaldo perché era convinto.
0: Certo.
1: Sai, ci sta che tu sei spavaldo, dici vabbè, tutto a posto, non ho niente, sono in oro, cioè tranquilli, sono in ordine, non c'è nessun problema.
0: Mi sono appena ricordato di una volta che avevamo 19 anni, io e Raff, nella sua prima auto decappottabile.
1: Io avevo i mozziconi di sigaretta a terra.
0: Ci fermò la finanza perché disse: ma chi sono questi due? Disse: scendete subito dall'auto, dobbiamo perquisirla. Chissà per chi ci avevano presi.
1: I mozziconi della sigaretta a terra dissero: questa è droga, sono le canne. Io non mie, non credo.
0: No, ma veramente non era niente di tutto ciò. Ma fece molto ridere la scena perché chissà per chi ci avevano preso.

0: Kiss Kiss a te, che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... pizza?
1: Pizza? Pizza?
0: Kiss Kiss a te, che nonostante i social pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
2: Negli occhi, negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Yes, yes.
8: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
9: Ah, ho capito.

0: citare Coca-Cola, un titolo che mi mette un po' d'ansia, devo dire, perché immagino sempre un po' la scena. Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Comunque, di base, se analizzi un po' la tendenza generale, è cambiato completamente il modo di prenotare le vacanze.
1: Ecco, in che senso?
0: No, dico oggi, anche con i social, cioè se tu ti ricordi, in epoche un po' più analogiche, io almeno lo facevo, andavo in agenzia, agenzia di viaggio, non prenotavo tramite agenzia perché ero uno squattrinato.
1: Mamma mia, e anche lì, vedi, se ne approfittava del lavoro degli altri.
0: Ma
1: e
0: no,
1: cosa facevi?
0: Prendevo i cataloghi, mi guardavo i cataloghi.
2: Sono trascorsi 84.
1: Però era molto bello, eh.
0: Guardavo i cataloghi.
1: Prendevi tutti i cataloghi dei vari tour operator, le crociere.
0: Prima era un po' così, certo, però potendo ti toglievi da un sacco di ambasce.
1: Invece,
0: potendo
1: sai,
0: prenotare con
1: l'agenzia. Secondo me, una volta come si faceva, ancora prima, secondo me, delle agenzie,
0: come si faceva?
1: Era soprattutto a passaparola.
0: E cioè?
1: Dove deve. Voglio ci stanno campi già pestum.
0: Come no?
1: Ed è belli. E tu andavi,
0: certo,
1: senza aver visto questo posto,
0: come
1: andavi
0: no?
1: Lì solo perché tua cognata, un'amica, aveva
0: c'era
1: parlato
0: capitato,
1: bene di quel posto.
0: È vero, è vero. E invece oggi è un po' diverso. Oggi apri Instagram e dici, ho visto. Anzi, salvi il reel.
1: Esatto.
0: Magari tra posti da vedere.
1: Poi molti posti sono. Alla fine, cioè, li vedi sui social, dici, un bellissimo, fantastico. Ma alla fine c'ha solamente quella finestrella.
0: Come no. E magari c'è pure la fila per fare la foto lì, è così.
1: Poi dietro è tutto sgarrufato.
0: È vero, è vero. Beh, l'effetto Instagram, lo sappiamo benissimo. Però al di là di questo, è bello notare come cambiano le tendenze. Ma noi abbiamo sempre la musica più bella.

0: E adesso
1: ragazzi,
0: uno dei producer più attenzionati nell'ultimo periodo per la musica elettronica francese, LB1.
1: E non parliamo di David Guetta.
0: No, parliamo di LB1. Lida Sign.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
1: Kiss Kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: want to talk about.
1: Il messaggio cantato.
2: Eccolo che arriva. Il messaggio cantato di oggi, tu l'hai sentito?
3: Sì, certo che l'ho sentito. È una bella storia d'amici. Sembra, almeno come comincia, sembra la nostra storia, la mia e la tua.
4: Ma perché questo mi mette sempre in mezzo ai suoi
3: discorsi?
4: Perché
3: io e te ci apparteniamo, Ciro.
4: Ma chi te conosce,
2: ragazzi, sul volume.
3: Io e te siamo una sola cosa.
2: Mamma mia, che vita di merda che conduco. Vai!

0: Riprenditi.
1: Ah, hai capito? Gli ha fatto lo scherzo dei famosissimi scherzi che si fanno nell'agro nocerino.
0: Ma come ti permetti?
1: Sì, sì,
0: noi,
1: sì,
0: noi siamo come i giapponesi, viviamo nel futuro ormai. Ma figurati.
1: Questo si fanno, si prendono le buste con lo sterco di cavallo e le mettono nel cassetto delle mutandine.
0: Tratto da storie vere, perché poi nelle relazioni amicali c'è sempre uno dei due che cresce prima dell'altro e non gli stanno più bene delle cose.
1: È vero.
0: Grazie a chi ci ha mandato questo messaggio, e mi riferisco a Raniero, grazie mille per averci.
1: E qui abbiamo la busta?
0: No, non abbiamo niente, ragazzi. Ancora domani e ancora solo per questa settimana, come se fosse un'offerta di televendita, ritorniamo.

0: just you and I.
1: Capito? Lui è così un po'. Questo è un po' lascivo così.
2: Un po' lascivo. Un po' lascivo.
1: Allora, attenzione, ragazzi, grazie, è finita un'altra puntata. Noi torniamo domani dalle 16 alle 19. I Corrieri di Kiss Kiss, salutiamo tutto il Cucazzaro e diamo la linea a Benny.
2: Benny, comportami a casa Kiss Kiss. Allora, intanto il Cucazzaro io lo voglio nominare perché ha nome e cognome. Uno si chiama Pasquale Viola e
3: regia.
2: Ciao anche ad Arduino.
1: Abbiamo anche Lucilla.
2: Lucilla, chi vogliamo più? No,
1: Alfio Battaglia, no. Che oggi è leggermente lascivo.
2: Va bene, c'è anche Ciro Rimatola e come sempre da noi due
4: Radio Kiss Kiss a tutti.
2: Non vuol dire niente.

0: Che annata, quella del 2000. Moby, il nostro History Kiss, Natural Blues. Prima di iniziare, subito in redazione con Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. È durato poco più di un'ora l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Soddisfatto il leader di Kiev, che ha ringraziato il Tycoon per tutto ciò che hanno fatto insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Abbiamo discusso, aggiunto, di licenze per la produzione di intercettatori Patriot e di diplomazia. È importante che il processo diplomatico concluso venga rivitalizzato. Il presidente Trump, protagonista anche di un incontro a porte chiuse con il primo ministro israeliano Netanyahu, sul tavolo la presenza di Israele nel Libano meridionale, gli sforzi per ampliare gli accordi di Abramo e il conflitto in corso con l'Iran. E a tal proposito il tycoon ha ribadito che ci sono stati colloqui molto buoni con Teheran, ma torna a minacciare: finiremo il lavoro con i bombardamenti se non sarà raggiunto un accordo. Il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone vicino alla città di Kumamoto ha segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno e un decesso. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe fatto crollare il secondo piano della struttura. Le autorità parlano di un numero considerevole di vittime. Intanto revocata l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, solidarietà alla popolazione da parte della premier Meloni. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella all'aeroporto di Pantelleria per la cerimonia del decennale di istituzione del Parco Nazionale della Regione Siciliana, istituito proprio sotto la sua presidenza. Le isole minori del nostro paese, ha ricordato Mattarella, sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e richiedono un'attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Ancora morti sul lavoro: un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Non escluso malore per il caldo, l'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. Lo sport, calcio: il presidente della FIGC Giovanni Malagò in conferenza al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico, una scelta condivisa con Claudio Ranieri che sarà il nuovo dirigente sportivo e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18, entro il fine settimana verrà invece nominato un responsabile delle giovanili azzurre. Mondiali di scherma di Hong Kong, l'Italia del fioretto maschile è oro, battuti rimonta ai padroni di casa, gradino più alto del podio anche per le azzurre della spada femminile a squadre che hanno avuto la meglio sull'Estonia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Benny, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Mancini che torna sulla panchina dell'Italia, l'informazione che tornerà su Radio Kiss Kiss domani mattina puntuale come sempre alle ore 7. Sono le 7 della sera, le 19. Buona serata a tutti da Benny e da Roby che è in regia. Salutiamo e abbracciamo anche la nostra Roby. Ieri com'è andata? Buona la prima ufficiale, zio. Mettiamola così. Saremo insieme 2 ore con Portami a casa, Kiss Kiss. Ovviamente voi protagonisti insieme alla musica più bella. Quanto è brutto quando un paese straniero spia in casa nostra e ci vengono a toccare cose che per noi sono fondamentali. Tra poco partiremo proprio da qui. Noi non vi spiamo e quindi mettetevi comodi e godetevi Irama e la sua cabana. We'll be right back.

0: I had some help e Post Malone con Maroon 5 e Irama, la tripletta delle 19, la tripletta di Portami a casa Kiss Kiss di questo 28 luglio 2026. Dicevo, quanto è brutto quando qualche straniero è cospia in casa nostra o comunque controlla le cose di casa nostra, poi soprattutto se si parla di cibo e toccano il cibo agli italiani, è chiaro che un po' di rancore, di ira e di arrabbiatura c'è. In questo caso è la BBC che attacca l'Italia per l'alimentazione dei bambini e dice: i bimbi italiani sono in sovrappeso. Questo perché? Perché la proverbiale, tradizionale e famosa dieta mediterranea è ormai un lontano ricordo. Il numero di bimbi e adolescenti italiani in sovrappeso aumenta sempre di più, dice la BBC. Noi siamo tra i paesi peggiori d'Europa e questo però fa arrabbiare. Perché? Perché nel Regno Unito l'obesità infantile è un'emergenza proprio riconosciuta, cioè oltre il 22% dei bimbi già è in sovrappeso all'inizio della primaria. Quindi invece di guardare le cose di casa vostra, perché guardate noi, in ogni caso dicono che la colpa per l'Italia è delle 5P. Che cosa sono le 5P? Ecco, ve ne parlo tra poco.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Romantica. Dicevamo che il Regno Unito, dove c'è un'obesità infantile abbastanza importante, guarda invece all'Italia e dice che i bambini italiani sono in sovrappeso ed è un numero, un dato destinato a aumentare. Questo perché la dieta mediterranea è soltanto un lontano ricordo. Ora, dieta mediterranea che è basata, lo sappiamo tutti, no? Su verdure, legumi, olio, cereali, pesce, oggi dicono loro non esiste più. Solo il 10% degli italiani segue ancora la vera dieta mediterranea. Perché? Questo perché la moderna alimentazione, soprattutto dei giovani, si è impoverita e si concentra su quelle che vengono definite le 5P, che i bambini mangiano in quantità industriale e che fanno male. Le 5P sono la P di pizza, la P di pasta, la P di patate, la P di proteine, che poi, voglio dire, non è che tanto male facciano, e la P di pane. Mettiamoci anche la sesta P, quella di panza, cioè la pancia che viene così alimentata da queste 5 P. Allora, dato che sono le 19:15, quindi quasi ora di cena, o per qualcuno è già ora di cena, stasera nella vostra cena quante P ci sono? Pizza, pasta, patate, proteine e pane. Io ne porto a casa 2 di P, quello già lo so. Porto la P di pasta e la P di proteine, che non mancheranno nella mia cena in questo martedì 28 luglio. Nella vostra cena, al menù di questo martedì sera, quante P come pancia, ecco, mangerete.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yes, yes.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
0: Kiss Kiss.

0: ma anche la pancia gira, lo stomaco in subuglio, perché qui dal Regno Unito dicono che l'alimentazione dei giovani italiani è totalmente sbagliata, perché ci sono le 5 P. Che sono queste 5 P? Sono chiaramente pizza, pasta, patate, proteine, pane, che fanno ingrassare a dismisura i giovani italiani. Ho detto stasera nella mia cena 2 P ci sono, pasta e proteine. Quante P portiamo a casa stasera? Andiamo!
1: Buonasera, sono Barbara.
0: Ciao.
1: Da Petacciato. Vi siete dimenticate la P di parmigiana che mangio questa sera.
0: Beata te, beata te, beata te.
2: Polpette con pan grattato, parmigiano al sugo di pomodoro.
0: Di pomodoro, posso dirti buona cena allora per questo.
3: Buonasera, stasera per cena ci saranno le 3 P: pizza, patate, poi c'è la P di panza e per un'altra P la io aggiungerei io, vai, P di panzarotto.
0: Ecco, l'ho preciso per chi non è di Napoli e dintorni, il panzarotto è il croquet è una delle cose
4: stasera
0: più buone del
4: universo. Un paio di P.
0: Sì.
4: Ma nel giro di 3-4 giorni le facciamo tutte, eh. Vorrei sapere a questo punto, tolte queste 5-6 P, che cosa resterebbe da mangiare? Cosa mangiano loro a parte brodini?
0: No, no, a parte loro con le P mangiano la pie, che è la famosa torta in versione anche salata, il pudding, il tipico dolce preparato al cucchiaio, e il pasty, il fagottino ripieno. Ma per rispondere alla domanda più importante, tolte ste 5 P, cosa resta? Penso la C di cavolo, sto cavolo, insomma.

La voce potente è quella di Alex Warren con Fever Dream nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, per chiudere il discorso alimentazione, mi sento di condividere le parole di Anna che scrive: a casa mia la parola dieta sovrappeso non esiste, mangiamo di tutto senza rinunciare a nulla, comprese le famose 5P di cui stiamo parlando, che non devono mancare perché sono essenziali, però bisogna stare attenti a come le si mangia, quantità, che è la parola d'ordine. Stasera per cena salsicce e peperoni con aggiunta di pane, ovviamente una cosa leggera, cioè il peperone, e poi la sera arrivi a una certa età che il peperone non lo digerisci più, purtroppo, perché è una delle cose più buone dell'universo. E saluto anche Luca che dice: la P di proteine non esiste, la quinta P sarebbe polenta se parliamo di calorie, ma anche pasticcini, pasticceria. E poi fai complimenti a Radio Kiss Kiss che gli fa compagnia da 40 anni. Ti ringraziamo perché Kiss Kiss ha festeggiato quest'anno il 50° anniversario, quindi ci segui praticamente da quando Radio Kiss Kiss era un adolescente, mettiamola così. E quindi non perderti tu, Luca, e nessuno deve perdersi l'appuntamento di questo sabato 1 agosto alle 21:30 sul canale 8, quindi TV 8, Sky 1 e Kiss Kiss Television, con la seconda puntata e il secondo episodio del meglio del Kiss Kiss Way, le quattro tappe che hanno coinvolto quattro città italiane racchiuse in un evento imperdibile. Questo sabato 1 agosto alle 21:30, non perdetelo assolutamente. I'm back.

Ci sono gli Imagine Dragons nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Eyes Closed. E arriva anche una novità: dopo un Sanremo da protagonista, Saif accompagna anche la nostra estate con questo singolo in cui affronta il tema dell'amore, i dubbi, le difficoltà nel riuscire a dare un nome a quello che si prova soprattutto nelle prime fasi di innamoramento. Il disco si intitola Parlar d'amore.

0: mettiamoci anche la P di pesto, visto che ci siamo. E Saif, con Parlare d'Amore insieme a Brescia, ci ha portati in un Carrugio di Genova con quelle meravigliose case color pastello. Il nostro New Kiss, Parlare d'Amore. Altro che parlare d'amore, parlare di caldo, perché qua si parla di quarta ondata in arrivo di calore con picchi altissimi. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è con noi Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza grandi disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Domani in mattinata bel tempo ovunque, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi. Col passare delle ore nubi un po' più compatte, soprattutto sui confini alpini, dove non sono da escludere isolati rovesci. Massime in aumento, comprese tra 31 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.

e questo giro che davvero ti entra e non esce più. The Bowser con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dopo aver parlato di cibo in questa prima parte, ecco, passiamo alla P di Pancapiana e di sport, perché mi sembra la giusta conclusione di questa prima parte di Portami a Casa Kiss Kiss, perché ci sono i dati della 20ª edizione dell'indice di sportività che ha eletto la città più sportiva d'Italia. È un indice che ha misurato la qualità della vita sportiva, la qualità e la diffusione dello sport attraverso una serie di indicatori, dagli sport individuali a quelli di squadra, strutture sportive, quindi infrastrutture che contano tanto, e conferma l'edizione 2026 il divario tra nord e sud, con gli ultimi posti occupati la provincia del sud. Ma chissà perché, in ogni caso, terza è Bolzano, Trento per la seconda volta è medaglia d'argento, al primo posto per la prima volta c'è Milano, spinta anche evidentemente dai giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina. È la provincia del 2026 più sportiva d'Italia. Tac, te capì?

con Time is Running Out. A proposito di running, di footing, di jogging, Milano è stata incoronata come la provincia più sportiva in Italia, d'Italia, ma ci sono altre province che primeggiano in alcune specialità settoriali, possiamo dire, tipo Bergamo, che è la provincia prima nel ciclismo. Roma conquista il primo posto per quanto riguarda gli sport indoor, quindi praticati al chiuso. Trieste guida per atleti tesserati e per sport femminile, quindi applauso glielo faccio io alla provincia di Trieste. Genova resta un punto di riferimento per la pallanuoto, così come Bologna per la pallacanestro e Macerata nella pallavolo. Rieti, che è il punto di riferimento per l'atletica. Lecco nel rapporto tra sport e bambini, e anche qua un applauso andrebbe fatto, così come a Varese, che è la prima provincia in Italia per numero di atleti paralimpici.

Beh, quando si festeggia un compleanno, un qualcosa di importante, c'è un lento figlio o figlia madre o padre tra le canzoni più richieste. C'è questa di Elisa, A modo tuo. Non è un lento, ma è una bella canzone spagnola, quella della cantautrice Rosanna, fortunato album di debutto Lunas Rotas, brano che ottiene una popolarità enorme, soprattutto in Italia, grazie alle esibizioni del Festival Bar 97, quello vinto da Pino Daniele. Con Che male c'è, racconta questa storia di profonda connessione emotiva. Io sono la tierra de tu raíz, io sono la terra delle tue radici. Rosanna dal 96 con El Talismán.

quanto è sensuale lo spagnolo. È il talisman di Rosana dal 1996. È la storia di Radio Kiss Kiss. Siamo pronti per un'altra ora insieme. Olé, olé, olé. Vamos. No, si piazza regolarmente sul podio come una delle lingue più sensuali e più attraenti del mondo. Lo spagnolo, ma anche l'italiano non è da meno, diciamolo e ricordiamolo. Sono le 20 in punto. Buonasera a tutti da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss, insieme fino alle 21. In quest'ora ce la raccontiamo partendo da un argomento a cui siamo tutti molto molto molto sensibili, quello del mare italiano, mari sempre più caldi, e da quello che ci dice Greenpeace siamo molto sensibili alla musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Subito per voi Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Beh, il disco si intitola Sing, penso che l'avrete capito tutti. Travis a chiudere la tripletta delle 20 di Radio Kiss Kiss. I mari italiani che continuano a scaldarsi, il calore raggiunge ormai anche i fondali, ma fino a 30-40 metri di profondità. Questo è il quadro non certo bello, non certo blu, mettiamolo così, del sesto rapporto Mare Caldo di Greenpeace Italia sui dati raccolti nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio. 13 di queste sono però anche in aree marine protette, ad aggravare ancora di più la situazione. Quindi anche i termometri subacquei hanno rilevato temperature elevate in tutte le aree studiate. Il caso più eclatante è quello dell'Asinara in Sardegna. Tra fine maggio e luglio 2025 l'anomalia ha raggiunto i 3,5 gradi sopra la soglia, che è tantissimo se si parla di mare, durante un periodo di 41 giorni, quindi anche un periodo abbastanza prolungato. Quindi il calore che si accumula in superficie scende verso i fondali, portando anche i fondali a temperature molto elevate. Questo sicuramente non fa bene ai nostri mari, così come non fa bene a noi che dobbiamo sopportare in arrivo questa quarta super ondata di calor.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Giovanotti nella serata di Radio Kiss Kiss, ecco, da Greenpeace Italia, dicevo, una fotografia dei mari italiani non certamente lusinghiera, con le temperature e il caldo che vanno a colpire anche i fondali fino a 30-40 metri di profondità, quindi il Mediterraneo sta cambiando e gli effetti del riscaldamento raggiungono anche gli habitat più profondi, con evidenti conseguenze sulla salute degli ecosistemi marini. A proposito di ecosistemi marini, tante volte si vedono, insomma, scene di bambini che vedono la stella marina. Che bello! La stella marina, la metto nel secchiello e me la porto sotto l'ombrellone da papà. In Italia è vietato toccare, raccogliere, spostare ad esempio stelle marine, anche solo per il tempo di una foto, e chiunque tiri fuori dall'acqua una stella marina commette un reato di maltrattamento di animali e rischia sanzioni severe. Sto parlando di reclusione dai 3 ai 18 mesi e una multa pecuniaria dai 5.000 ai 30.000 euro per le sofferenze inflitte all'animale, perché la stella marina è molto delicato, quindi spostarla o toccarla compromette la sua sopravvivenza, un po' come i cavallucci marini, estremamente delicati e protetti. Poi il cavalluccio marino è in natura, credo, l'unico che fa la gravidanza maschile, cioè è il maschio a tenere per tutto il tempo, 2-4 settimane, insomma, i piccoli cavallucci, e poi con delle contrazioni espelle i piccoli. Infatti mia moglie dice sempre: ma non potevi essere un cavalluccio marino? No, amore mio, sono nato a Pompei e lì il mare non c'è.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.

0: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su Eurospin.it.

Antidroga con M. Fabri Fibra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Qualcuno mi scrive: non sapevo la storia del cavalluccio marino, ma neanch'io, se non che mia moglie spera sempre che io possa diventare e trasformarmi in un cavalluccio marino, se non altro per portare avanti la gravidanza maschile. Si chiama fenomeno biologico inversione dei ruoli sessuali con questo cavalluccio che con contrazioni addominali, hai capito? Contrazioni addominali, espelle i piccoli. Saluto e faccio anche gli auguri a papà Giovanni da parte del figlio Paolo e da parte di tutta Radio Kiss Kiss. Chi è nato come oggi, chi festeggia il compleanno oggi, è del segno del leone. Ok, e in natura c'è un'altra particolarità che ha a che fare con l'accoppiamento del leone. Vedo Roberta in regia che già ride. Sì, perché la leonessa, soprattutto nel periodo di estro, cioè di calore, attenzione, può accoppiarsi fino a 100 volte al giorno per un periodo che dura anche una settimana, ed è un fenomeno davvero inusuale. Questo lo fa per massimizzare le possibilità di concepimento, data la bassa percentuale di successo per singolo accoppiamento, e quindi serve per stimolare l'ovulazione nella leonessa, che è proprio lei a proporsi al re della foresta per la serie Siamo pronti? Ce la facciamo? E ho scoperto anche il perché del famoso detto: meglio un giorno da leone.

scusa Taylor Swift, io ti voglio tanto bene, ma Madonna è sempre la regina. Qui ha rifatto, in altre parole, anche un pezzo della sua celeberrima Vogue, quando cantava Greta Garbo e Monroe, e poi ancora Marlon Brando, Jimmy Dean on the cover of Magazine, e poi un po' ripresa la strofa con altre parole all'interno di Danzeteria. Questa è Radio Kiss Kiss. Parlando del testo di Teorema, che oggi sarebbe impossibile da pubblicare, sebbene un caposaldo della musica italiana, altra canzone che oggi sarebbe oggetto di critiche per il testo è la mitica Bella senza anima di Riccardo Cocciante, quando Riccardo il grandissimo fa "adesso spogliati" e comincia a piangere. Dura, veramente molto dura, però all'interno di un contesto di canzone che narra di un amore che oggi si definirebbe un po' tossico, alla fine di una storia dove resta soltanto la passione sessuale e altre cose del genere. Ma anche la stessa grande di Mina, del lontanissimo 1972, spesso negli ultimi anni è stata oggetto della piccolezza con la quale la donna si metteva in relazione di un grandissimo amore, definito come un deserto.

Poi arriva l'idea di Rovazzi di mettere insieme Nino D'Angelo, se stesso e anche Arisa, tre personaggi completamente differenti, con la frase chiave dell'estate legata alla costiera amalfitana.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss. E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Kiss, kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Ciao ascoltatore in macchina che segui Radio Kiss Kiss, semplicemente grazie. La sera dalle 21 alle 24 c'è Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla, la musica più bella, tante emozioni, tanti ricordi. Intanto prima ho nominato al volo Taylor Swift e lei ha un legame speciale con il numero 13, un portafortuna che l'accompagna fin dalla nascita e che ha segnato tappe cruciali della sua carriera. E inoltre in queste ore è a New York in sala di registrazione, tipo l'altro ieri notte dalle 20 alle 6 del mattino, 10 ore di sala di registrazione in barba a chi diceva è ancora in luna di miele, dopo il matrimonio si sta concentrando fortemente. C'è una numerologia legata agli artisti musicali, quelli più importanti del pop mondiale, non solo in termini di numeri portafortuna ma di canzoni che esaltano i caratteri numerici. Ne parleremo tra qualche minuto qui all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Prima ritroviamo il 2010, quelle state lì su Nuova Amica con Kick Ass.

0: Tu pensa che la prima volta che venne pubblicata questa canzone era il lontanissimo 1979 da un album intitolato California. Gianna Nannini si avvale di The King Marrakesh per rinfrescarla e c'è riuscita quest'estate appunto con la versione nuova di America. I numeri più celebri e ricorrenti nei titoli delle canzoni, ad esempio su tutti One degli U2 ma anche dei Metallica, oppure Due di Elodie, Due Vite di Marco Mengoni, il 3 spesso legato a modi di dire, Three's Magic Number, i famosi De La Soul, oppure Three's Family di Dana Dawson, il 9 in Nine Dream di John Lennon, poi ci sono gli anni, le cifre tonde, 1999 di Prince, 1979 degli Smashing Pumpkins, e potremmo andare avanti per un po' di tempo. Numeri nella musica, bel numero di Billie Eilish, estate di 6 anni fa con Ilo Milo.
1: Kiss Kiss Kiss Kiss.

questo pomeriggio ho visto una foto di Billie Eilish del 2016, molto pipì calze lunghe, adesso 2026 molto più adult, occhiale che è il suo, perché è grande il risultato raggiunto negli ultimi 10 anni. Qui 6 anni fa con il remix estivo di Ilo Milo. Intanto saluto anche Elena e Domenico in direzione Cariati, che bello leggere la vostra buona serata in viaggio la sera ascoltando in macchina Radio Kiss Kiss. Tra l'altro andate a stare bene, quella frazione balneare del comune di Cariati in provincia di Cosenza, affacciata sul Mar Ionio, già bandiera blu, bandiera verde, mare cristallino, e fate davvero buone vacanze. Come una band, non dico di nicchia, comunque legata al fenomeno progressive rock degli anni 70, inizio anni 80, divenne una band di caratura mondiale. Questo grazie a una hit, siamo nel bel mezzo degli anni 80, l'era più pop un po' per tutti i generi musicali, e anche Ian Anderson, la voce della formazione Yes, si prestò al commerciale, tra virgolette, suo malgrado, poi il disco andò molto ma molto bene. Owner of a Lonely Heart.

0: Muoviti, muoviti, vivi sempre la tua vita senza mai pensare al futuro. Dimostra te stesso, vinci o perdi. Questa è la traduzione letterale di un monito da parte di Jan Anderson. Yes, la storia di Owner of a Lonely Heart.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
0: In viaggio nella sera, turnisti della notte, lavoratori, viaggiatori, vacanzieri, quelli che in città iniziano a respirare, trovano qualche posto auto giorno dopo giorno, avvicinandosi il mese di agosto, ma anche una certa linea tensiva da parte di molti. Ho notato il traffico di questo pomeriggio nelle grandi città, in particolare dobbiamo prendere le ultime cose prima di partire. Ma quante saranno queste ultime cose? Questa è la vera domanda, facciamo io, tu e chi schisse fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla, si ricomincia con Pinguini Tattici Nucleari.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: E come ritrovare gli amici più cari? Bella la intro dei Pinguini Tattici Nucleari. Prima di presentarvi l'appuntamento di questa sera, come tutte le sere intorno alle 22:10, qualche minuto prima, vi parliamo di un anno, una canzone. Perché? Perché puoi scrivere tranquillamente la tua data di nascita, senza che io ti chieda quanti anni hai, cosa fai, dove vai. Semplicemente i tuoi anni, perché i tuoi anni sono fondamentali per l'ascolto di Radio Kiss Kiss, per raccontare la tua storia. 347 490 0042, tuo anno di nascita scritto inciso con un vocale, e poi ti chiamiamo da numero fisso. Ho notato che chiamando tanti ascoltatori nel corso di questi mesi, ne ho tu e Kiss Kiss in un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi da numero fisso, molti all'inizio non rispondevano perché c'è chi ha bloccato col cellulare i numeri fissi per paura dei call center. Devo dirvi grazie, perché ogni volta che vi chiamo invece rispondete immediatamente. Condividete con noi un ricordo a vostra scelta della vostra fantastica vita, un ricordo molto emozionante. Ieri ad esempio abbiamo parlato con Marta da Monza, che ci ha parlato del suo periodo da mamma single e non soltanto delle vacanze di un po' di tempo fa. È stata peraltro bravissima e ha attecchito benissimo nei confronti della nostra comitiva all'ascolto serale. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042, anno di nascita, ce la raccontiamo, vi raccontate, soprattutto siete sempre voi al centro dei nostri pensieri all'ascolto, e poi soprattutto mettiamo la canzone del tuo anno di nascita. Cioè, cosa funzionava di più quando sei venuta, quando sei venuto al mondo? Te lo raccontiamo noi tra qualche minuto. Salutiamo la classe 2000, che oggi ha 26 anni. Melanie C from Spice.

0: Qualcuno ha detto Danza della pioggia, no, l'hanno cantata Dave and Thames, canzone meravigliosa intitolata Rain Dance. Saluto Ivan da Ostuni, un grande abbraccio anche agli amici che ci seguono dalla Francia con l'app di Radio Kiss Kiss da Chamfort Girl. L'ho detta bene, incredibile, pioverà davvero, è un ristorantino che lì segue Radio Kiss Kiss. Ciao Filippo, grazie davvero. Io sono collegato con Cinzia da Parma. Ciao Cinzia.
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Da Parma quanti gradi ci sono? 45? Non lo so.
1: No, un 28, oh, a regola non
0: dai.
1: Siamo male.
0: Siamo a regola per la sera di luglio, almeno da quelle parti.
1: Perfetto.
0: Ascolta Cinzia, quanti anni hai, se posso chiedere?
1: Allora, io ieri ho compiuto 51 anni, perché sono del 75.
0: Auguri,
1: grazie.
0: 75 anni di vita.
1: No,
0: no, dico
1: no,
0: 75
1: no.
0: Anni di vita ancora.
1: Ah, okay.
0: O 100, ci mancherebbe. Non so che non hai 75 anni. Allora, cosa vuoi condividere con noi questa gabbia di matti?
1: Allora, guarda, io ho una vita bellissima, una famiglia spettacolare, un marito che amo,
0: bello,
1: due figli meravigliosi, però ho una passione, ed è dove sono adesso, che è il ballo, i balli caraibici.
0: Bello.
1: E quindi siete al Coiba a Parma insieme al mio gruppo di ballo che sta facendo l'ultima lezione per quest'anno di bachata principianti. Quindi,
0: sei brava?
1: Me la cavicchio, sono un aiutante, quindi do una mano ai maestri a fare il numero per chi viene senza la ballerina.
0: Ma che bello! Allora tutti a Parma dalla nostra Cinzia, mi raccomando, per la nuova stagione. Quando riprendete? A settembre, immagino.
1: Per metà settembre.
0: Ripartiamo
1: con tutti i corsi, presentazioni gratuite di tutti i corsi, salsa, bachata, kizomba,
0: okay.
1: L'anno prossimo ci sarà e quindi aspettiamo tante persone perché il ballo è vita.
0: Ok, siamo andati un po' oltre con il ricordo di dove sei, scatta l'Iban, che ci devi, perché a questo punto, no, scherzo ovviamente, il ballo, quando succede qualsiasi cosa nella vita di una persona, io dico sempre balla e dimentica, cioè il ballo ti fa davvero rinascere. Tra l'altro tu, cara Cinzia, sei nata nel 1975, giusto? Quindi la Casey and Sunshine Band proprio quell'anno ci faceva ballare con un pezzo che ti dedico con tutto il cuore, spero che sia poi il tuo portafortuna, intitolata la canzone Get Down Tonight. Cinzia, ti voglio bene, grazie per essere stata con
1: noi.
0: Grazie,
1: sei stato un piacerissimo.
0: Piacere mio. Ciao, Kiss Kiss.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss a te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Kiss a te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss Kiss.
5: Perché?
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss.
12: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
13: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: Il Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, che è stato un trionfo. Siete saliti sul palco anche durante le prove e sabato sera in TV su TV8 c'è ancora il Best of insieme a Sky 1 e Kiss Kiss TV. Appuntamento da non perdere sabato 1 agosto a partire dalle 21:30.
1: Io spero di non aver dimenticato nulla, perché da Verona stiamo andando a Padova per poi domani andare a Venezia.
0: Giusto.
1: Perché la piccola Franceschina si laurea in architettura e siamo Paola e Christian che stiamo raggiungendo la piccola Franceschina, Tommy e Gianmarco.
0: Ciao, grazie davvero, auguri per la laurea e soprattutto prima abbiamo parlato di quello che dovete prendere prima di partire. C'è la frase più ricorrente di questa settimana: devo prendere le ultime cose. Anche quelle che avete ascoltato sono le ultime cose.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Sono Cristina da Novara, sono una guardia giurata e sono una turnista, sto finendo adesso il turno pomeridiano e niente, domani e dopo sono di riposo, quindi
0: evviva!
2: Sono i giorni più attesi della settimana.
0: Certo.
2: E niente, sono qui in vostra compagnia come sempre, come ogni giorno, e vi mando un bacione. Vi auguro buona serata a tutti.
0: Grazie. Grazie davvero a tutti i turnisti che seguono la sera, smontano e poi via in macchina. Ho scoperto un macchinario grazie a voi e risaluto Ivan da Ostuni. Gli ho chiesto in chat: che lavoro fai? Tra un po' ve lo spiego. E devo dire che ancora una volta le cose più semplici della vita da fare restano le più remunerative. Ne parliamo tra un attimo. Intanto City of Angels.

0: Con chi eri? Sicuramente già ascoltavi Radio Kiss Kiss, questa è la festa dei 50 che rinnoviamo ogni sera con canzoni e momenti diversi da ricordare. Mario Winans già nel 2004 citava i 90 dei Fugees con Ready or Not, ma anche Inia degli anni 80, già c'era l'effetto Amarcord all'inizio degli anni 2000 all'interno delle canzoni. Vi porto negli anni 80, i colori di quell'anno trionfavano, i colori neon, i colori fluo, le spalline imbottite per le donne, i capelli cotonati, ma attenzione, lo ricordo nitidamente da teenager degli anni 80 che vi sta parlando, il gel che mettevi tra i capelli negli anni 80 non era gel, ti scolpiva i capelli per 2 mesi e mezzo, dovevi lavarli ininterrottamente per 90 giorni tutti i giorni e forse quel gel andava via. Poi le cose fortunatamente sono cambiate e poi ci fu quell'anno lo spettacolo rock più importante della storia ancora oggi. 13 luglio di quell'anno si tenne il famoso Live Aid e in quello stesso anno Sade era definitivamente esplosa. Vuoi l'anno prima con un album intitolato Diamond Life con Smooth Operator, venne fuori questo suono molto cool all'interno dei successi pop, confermato da The Sweetest Taboo, Roulette, pallina e anno.
1: 1983.

che mi sono innamorata di te, tu mi dai, mi stai dando il più dolce tabù. Ogni giorno è Natale e ogni notte è un capodanno, innamoramento totale da parte di Sade. 1985, prime due emozioni, andate in archivio, ma ce ne sono altre due da non perdere, perché 50, 50 anni da festeggiare di Radio Kiss Kiss, torna tra qualche minuto. Tempo di ascoltare un ragazzo degli anni 80, Raff, pazzi, stupidi ragazzi.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Kiss, kiss.
5: Oh, my soul. I'ma love you like you never been.
4: Suona solo su Radio Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Un abbraccio a tutti quelli in macchina alle 23.44 a godersi questo viaggio nella musica. Ciao Manu da Salerno, un abbraccio alla tua family, a tutti quelli che ancora invocano lo scherzo di Pippo Pelo a Stefano Piccirillo, non riuscito questa mattina. Vedi che ce la faranno, secondo me troveranno uno stratagemma incredibile. Intanto vi porto negli anni 10 e meme di quell'anno sicuramente Rebecca Black Friday, cioè un video musicale rilasciato a marzo di quell'anno diventa proprio virale in tutto il mondo come la peggiore canzone mai scritta, trasformando la giovane cantante in un meme globale. C'era anche Chuck Testa, oppure l'animazione a 8 bit di un gatto con il corpo di una pop tart che vola nello spazio lasciando una scia arcobaleno accompagnata da una canzoncina giapponese decisamente ossessiva. State annuendo con la testa, vi state ricordando di quei momenti, dei primi meme dell'era del web e in particolare di tutti i social. Tutto questo una grande conferma con la band di Los Angeles, stiamo parlando dei Red Hot Chili Peppers, canzone davvero incredibile che ritroviamo questa sera con immenso piacere. The Adventures of Rain Dance Maggie. Tocca al croupier far girare la pallina, speriamo di beccare l'anno giusto. L'abbiamo indovinato? Penso di sì.
0: 2011.

più di 35 anni con i Red Hot Chili Peppers, e ogni decade per loro rappresenta poi un ricordo per chi è nato prima o dopo o durante il loro grande successo. Questa ad esempio del 2011 di Adventures of Rain Dance Maggie. Siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss, torniamo agli anni 90, c'erano i ragazzi di Mediterraneo, il film cult, Diego Abbatantuono, Claudio Bigagli, e poi un film di Gabriele Salvatores. I ragazzi erano freschi vincitori del premio Oscar, consacrandosi icone di una generazione che sognava la fuga e la famosa isola che non c'è, raccontata in quel film che ancora oggi rappresenta la storia del cinema di casa nostra. E poi Festival di Sanremo, terzo classificato, canzone che parlava della resilienza, di resistere alle asperità, al dolore, alle difficoltà, anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita. Abbiamo fatto un coro, secondo me, dall'altra parte, con Paolo Vallesi. Gira la roulette che gira, che un piacere hanno. 1900

terzo a Sanremo 1992, ma sei campione delle vendite, un grande classico del festival che ci fece conoscere la forza della vita è quella di Paolo Vallesi. Grazie Roberta in regia, grazie a voi. Ancora tanti messaggi al 347 490 0042. Ciao Stefano, ciao al tuo giovanotto Mario, happy birthday to you. Quando si dice auguri in ritardo, vabbè, abbiamo ancora 4-5 minuti, ci sta. Estate 1984, per percussionista incredibile che abbiamo festeggiato qualche sera fa in Io, Tu e Kiss Kiss grazie al suo compleanno, a proposito di Happy Birthday to You, Tony Esposito e Kalimba de Luna. Da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: molti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.